0: grande successo per Eric Carmen, All By Myself, Mario Tessuti incide questa versione nel 1976.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa e follower di Made in Romagna. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, il progetto che scopre e propone artisti romagnoli che si aprono al mondo, assorbono e restituiscono proposte musicali originali e inedite. Oggi dedichiamo la puntata al tango, con un ospite d'eccezione, il musicista Silvio Zalambani. Parliamo di tango suonato, ovvero del genere musicale nato in Argentina, in particolare a Buenos Aires, inizialmente come musica inscindibile dal tango danzato, in cui confluirono agli inizi del Novecento diversi generi, ma che poi con Astor Piazzolla, il nuovo tango, apre la strada a un genere concertistico ampliato dal linguaggio jazzistico. Silvio Zalambani nasce a Fusignano, è un sassofonista, compositore, docente e studioso della musica tradizionale latinoamericana, con particolare attenzione al tango e alle culture musicali di Argentina, Uruguay, Cuba e Brasile. Dal 1999 è docente al Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani, dove insegna sassofono e storia del jazz. Ha insegnato sassofono e storia del jazz presso la Scuola Comunale di Musica e Arte di Faenza, e dove ha creato il Festival Fiato al Brasile, progetto di interscambio culturale tra Scuola Sarti e Università Brasiliane. Svolge un'intensa attività concertistica internazionale, esibendosi come solista con molte orchestre ed eseguendo quasi sempre proprie composizioni. Vari i gruppi di appartenenza: Tango Tres, Gruppo Candombe, Amerindia Ensemble, il duo Zalambani-Lechner. E ha rappresentato l'Italia in 7 edizioni della Cumbre Mondiale del Tango ed è stato invitato ai principali festival internazionali di tango e jazz, oltre a esibirsi nei più importanti teatri e club di Buenos Aires. Dal 2025 collabora con il Quintetto Rivoluzionario, ensemble premiato con il Latin Grammy e riconosciuto dalla Fondazione Piazzolla come uno dei massimi interpreti dell'opera di Astor Piazzolla. Con questa formazione ha inciso l'album Piazzolla e Massa Già, registrato a Buenos Aires. Queste sono solo alcune delle innumerevoli iniziative nazionali e internazionali che vedono Silvio come protagonista e innovatore riconosciuto del genere musicale di cui ci occupiamo oggi. Grazie Silvio per aver accettato l'invito. Oggi parliamo del tuo percorso artistico e di cosa significa per te, romagnolo di nascita, muoversi tra i protagonisti del tango a livello internazionale, assieme tra l'altro ad altri italiani che stanno ottenendo importanti riconoscimenti.
1: Grazie a te Andrea, grazie a voi che siete all'ascolto. Ma il mio è stato un percorso piuttosto lungo, più che trentennale, per cui in realtà mi trovo benissimo perché ho costruito un percorso.
0: E quindi stiamo già ascoltando in sottofondo un brano che ripercorre gli inizi del tuo percorso.
1: Sì, perché ovviamente l'arrivo in Argentina è lontana, ci sono altri paesi prima. Prima di arrivare in Argentina ho scoperto altre musiche che poi ho trovato tra l'altro anche in connessione musicale tra loro, per cui prima di arrivare in Argentina sono passato per Cuba, per la Spagna, poi successivamente anche in Brasile, Uruguay, Cile, eccetera.
0: Questo brano è Sognando Cuba.

0: Cuba, qua si sente una citazione di un brano molto famoso, Guantanamera, no? Da dove nasce questo Sognando Cuba?
1: Sì, questo è un brano che tra l'altro è una, credo sia, se non la prima, tra le primissime composizioni. Io ho iniziato a comporre abbastanza tardi, nel senso che fino a 25-26 anni non pensavo nemmeno di non ci pensavo nemmeno. Poi un giorno tornando dal mare, ma non a Cuba, qui
0: Porto Corsini.
1: A Marina Romea, all'altezza di Mandriole, lo ricordo benissimo, mi partì questa idea, mi incominciai a canticchiare. E quando sono arrivato a casa, all'epoca stavo ancora a Fusignano, e ho buttato giù su carta questa melodia. E poi l'ho tenuta nel cassetto per anni, fino a quando non ho avuto le capacità per comporre un brano, in realtà. E questo è stato molto tempo dopo, parliamo di 4-5 anni dopo, è nato questo brano con uno dei miei primi progetti, che si chiamava Gruppo Candombe, che inizialmente nasce come progetto col quale suonavamo tutta musica mia, però dedicata a vari stili. C'era qualcosa di cubano, qualcosa di ispanico, qualcosa di tango argentino, c'erano varie cose, insomma. E questo brano qua, che è nello stile del danzon, che ho scoperto dopo perché a me era nata solo la melodia, e ho inserito poi una citazione di Guantanamera sul finire del brano, perché il brano è Sognando Cuba, e il sogno di Cuba è sempre stato quello dell'indipendenza dal dominio, prima dalla Spagna, poi dagli Stati Uniti, poi da altre situazioni. E quindi nello sviluppo del brano ho inserito anche questa citazione. Perché Guantanamera? Perché il testo di Guantanamera è un estratto di 4-5 poesie di José Martí, che è stato uno dei grandi rivoluzionari cubani, morto proprio durante le guerre di indipendenza contro la Spagna. Quindi, ed è un personaggio, tra l'altro, che unifica tutti i cubani, di qualsiasi parte politica. E quindi c'è questa citazione, diciamo, poetica storica.
0: Bene, allora ci spostiamo un pochettino più a sud e andiamo verso il Brasile, no?
1: Verso il Brasile.

0: Allora, questo brano si chiama Dottor Socrates, è una mia dedica al famoso giocatore di calcio Socrates, scomparso qualche anno fa. Ho avuto la fortuna di conoscere e vedere varie volte nei miei viaggi in Brasile, perché sono, per casualità, sono stato invitato varie volte a tenere masterclass nell'università dove lui si era laureato come dottore di medicina, perché è un'università di musica, di medicina, con dentro il campo musicale. La prima volta che andai rimasi scioccato, perché mi portò l'insegnante di quello che faceva armonia e arrangiamento, che mi aveva invitato, e mi portò in questo campus all'americano enorme, più grande di Faenza, per dire, e in questa cittadina al nord di San Paolo che si chiama Ribeirão Preto, che fa circa 1 milione di abitanti, poco meno, ma per loro è una cittadina di campagna. E ci infilammo dentro, a un certo punto si vedeva in cima a una collina una costruzione che, come in tutto il mondo, si assomiglia a un ospedale. E allora gli ho detto: ma scusa, ma quello mi sembra un ospedale. Faccio: sì sì, è l'ospedale principale di questa città. Ma come, scusa, ma non siamo nell'università di musica? Dico: no, è un'università di medicina. Dico: come? E che ci faccio qua? Eh no, c'è il campus musicale. Dico: ma non capisco, come il campus musicale all'interno eh sì, la musica è un dipartimento che fa parte degli studi complementari, perché chi deve curare la gente deve curare anche l'anima della gente, e quindi deve conoscere la musica, che è quella cosa che... E come dicevo, appunto, in questa università, io seppi poi dopo che era lo stesso luogo dove Socrate si era laureato dottore in medicina. Ma la cosa curiosa fu che una sera mi portarono a fare un'intervista a una televisione locale, diciamo così, e mi ritrovai Socrates in carne e ossa, che mi intervistò, e volle addirittura intervistarmi in italiano, che io gli dissi: ma perché? Perché lui aveva giocato un anno nella Fiorentina, e appena mi presentarono lui dissero che ero italiano, si mise a parlare in italiano, che parlava anche molto bene, e volle fare l'intervista in italiano, e dice: ma chi capisce niente, perché parlano in Brasile? No, mettiamo i sottotitoli. Poi l'ho rivisto varie volte, una persona squisita, purtroppo deceduta prematuramente, e a lui ho voluto dedicare questo brano, perché proprio intanto per la figura che ha rappresentato anche Socrate, soprattutto in Brasile, è stato un personaggio molto importante, anche se in realtà non ha mai vinto niente di importante. Perso la famosa partita dei mondiali di Spagna, 3-2, con i 3 gol di Rossi, però un personaggio squisito. E in questa registrazione qui c'è l'ospite speciale al clarinetto, che è Gabriele Mirabassi, che ha voluto suonare insieme a me proprio conoscendomi in Brasile. Cioè, il Brasile è stato il paese che mi ha fatto conoscere anche con Gabriele Mirabassi. Non aveva mai sentito parlare di me in Italia, mentre in Brasile era capitato che 3-4 luoghi dove ero già stato gli dicevano: beh, conoscerai Silvio.
1: Ritrovati in Brasile.

0: abbiamo ora un passaggio di genere, se vogliamo, o geografico. Qui siamo più vicini alla Spagna, giusto?
1: Sì, sì, esattamente. Uno dei progetti con cui ancora mi esibisco in duo col pianista argentino Federico Lechner, che è cresciuto, è nato a Buenos Aires ma è cresciuto a Madrid e vive a Madrid, e di conseguenza con questo progetto in duo ci muoviamo spessissimo in Spagna, che è una, anzi è il paese dove io vado più spesso in assoluto di tutti quelli che frequento all'estero. E siccome la Spagna è un po' il grande collettore di tutto quello che la musica latina poi ha sviluppato, e questo brano, che è una mia composizione che si chiama Mestizos, cioè Meticci, è proprio l'insieme, così, un omaggio intanto anche a un lontano periodo dell'Al-Andalus, che è il periodo arabo dell'Andalusia, che è un po' il periodo in cui arrivarono tantissime cose, sono mescolate, parte delle quali sono rimaste sia nella tradizione popolare ispanica e soprattutto sono andate nel nuovo continente e si ritrovano poi nelle musiche latinoamericane, incluso il tango. Infatti questo brano qua ha una base ritmica del palo tango, che è una delle quattro forme base del flamenco, e dalla parola si può intuire che c'è una lontanissima correlazione genealogica con la parola tango che si trova poi nel continente americano. Ovviamente questo è un brano con un'impostazione jazzistica, per cui il brano, che ha una sua struttura, però in realtà è molto aperto, con parti improvvisate molto evidenti, che è un po' la caratteristica di questo duo con Federico. Il duo sax pianoforte consente,
0: sì.
1: Il nostro è un progetto, facciamo tutta musica nostra praticamente, abbiamo inciso due dischi, sono tutte composizioni nostre tranne Alfonsina al mar, che è l'unica che non è nostra. E devo dire che appunto consente molta libertà, per cui molto spesso i brani sono su strutture, ma strutture variabili all'interno delle quali ogni concerto
0: cambia.
1: Cambia.
0: Bene. Mestizos.

0: Veniamo all'ultimo lavoro, all'ultima fatica di Silvio Zalambani con il Quintetto Rivoluzionario.
1: Sì, anche questa è una genesi molto particolare perché io avevo scritto qualche anno fa al violinista del quintetto. Il quintetto ha lo stesso formato del quintetto tipico piazzoliano, cioè bandoneon, chitarra elettrica, pianoforte, contrabbasso e violino. Avevo scritto al violinista Sebastian per propormi, ero stato varie volte in Argentina, suonavo già con molti musicisti anche importanti, ma mai a questo livello. E mi ero proposto per suonare con l'Orchestra Nazionale di musica argentina, Juan de Dios Filiberto, del quale appunto il violinista e il contrabbassista del quintetto fanno parte. Ma praticamente mi ignorò. Nel frattempo cosa è successo? 3 anni fa ho fatto un concerto a Palermo con un ensemble del mio conservatorio, al Festival Jazz di Palermo. E lì casualmente rappresenta la biografa di Astor Piazzolla, Maria Susanna Asi. Ci siamo conosciuti, siamo diventati molto amici. E la cosa curiosa è che lei, quando è tornata a Buenos Aires, siccome ovviamente conosceva benissimo il quintetto, ha incontrato il violinista e gli ha detto: guarda, dovresti conoscere questo sassofonista italiano.
0: Già.
1: Lui nemmeno si ricordava che gli avessi scritto, era già passato qualche anno. Ci siamo trovati e abbiamo concordato un concerto che è stato fatto il 4 marzo dell'anno scorso, 2025. E ovviamente c'era anche Maria Susanna Asi presente, e dopo al concerto è stata lei a insistere sul fatto che avremmo dovuto incidere un disco, perché a detta sua ci disse proprio che un progetto così non esisteva, cioè non essendoci più Piazzolla, e poi soprattutto perché è anche nell'interpretazione dei brani di Astor vengono fatti come si suona oggi a Buenos Aires ai livelli massimi, essendo loro uno dei 3 o 4 gruppi top della scena.
0: E qui non era ancora previsto il sassofono? O c'era già previsto l'utilizzo del sassofono?
1: No, io quando ho fatto il concerto con loro ero già inserito con loro, però non era previsto il disco, cioè doveva essere in realtà un'ipotesi, un progetto futuro. E poi invece abbiamo deciso di fare il disco proprio sul fatto che è stata Maria Susanna Asti a insistere talmente tanto

0: tango appunto già codificato con la terminologia tango siglo XXI, cioè il tango del secolo XXI. Così è nato un disco che di fatto ha come tre d'unione Palermo. Perché dico Palermo? Perché io ho conosciuto Maria Susanasti a Palermo, città in Sicilia, e il primo concerto col Quintetto Rivoluzionario l'abbiamo fatto al Bibo Club nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. Per cui da Palermo a Palermo,
1: poca strada, c'è mezzo mondo.
0: E quindi è nato questo progetto, e appunto i brani sono tre composizioni di Astor, tutte e tre composte in Italia nel 74, Meditango, Novitango, Agnus de Soledad, tre composizioni mie, una nuova dedicata a Piazzolla e due dei miei tanghi storici. E poi c'è una composizione del pianista Cristian Zárate, una di un chitarrista argentino che vive a Parigi, che è Leonardo Sanchez, e una composizione che hanno fatto il chitarrista e il pianista messi assieme. Tutti i brani sono arrangiati da Cristian Zárate, che è il direttore musicale del quintetto del progetto, che comprende anche Joaquín Benítez, Kite Groschi al bandoneon, Esteban Falavella alla chitarra elettrica, semiacustica, Sebastian Prusak al violino e Sergio Rivas al contrabbasso, oltre che il sottoscritto al sax soprano.
1: Bene, allora iniziamo ad ascoltare questo lavoro. Il primo brano è Buenos Aires.
0: Il regresso, in italiano Buenos Aires e ritorno.
1: Benissimo, facciamoci questo viaggio a Buenos Aires e ritorno.

Allora, il tango è un mondo, quindi è come parlare di un universo che ingloba tanti sistemi solari, tanti pianeti. E ogni sistema solare ha le proprie caratteristiche e ogni pianeta ancora di più. Il tango è sostanzialmente la cultura di Buenos Aires, e fa riferimento a Buenos Aires, non l'Argentina. L'Argentina ha il folklore, il rock nazionale, e Buenos Aires ha principalmente il tango, che si modifica e si ristruttura in base a come sviluppa la società nelle varie epoche, quindi fin dalle origini ai giorni nostri. Ovviamente il tango non può essere lo stesso, almeno che non si storicizzi quello del passato, ovviamente, così come si suona la musica barocca, per dire, no? E, in realtà Buenos Aires il tango è tante cose, e molto spesso quando sono andato a Buenos Aires anche con i miei allievi, perché sono andato anche con un progetto del mio conservatorio, e mi bastava sedere in un bar in uno degli incroci principali di Buenos Aires, e già quello era tango, perché il tango è il modo di vivere, di essere del porteño, cioè dell'abitante di Buenos Aires. Cambia anche da quartiere a quartiere, per cui abbiamo quartieri dove si suona un certo tipo di tango, si balla un certo modo il tango, e in altri che si balla in modo differente. Ma il tango ingloba tutte le forme d'arte, la musica, il ballo ovviamente, la poesia, la filosofia, la psicologia, il teatro è stato fondamentale per l'intromissione di altre musiche tra fine 800 e inizio 900, per esempio. Tutte le forme d'arte, il cinema, sono inglobate.

0: il tango ancora oggi. E, chiaramente il veicolo promozionale che va per la maggiore è il ballo, cioè è il prodotto, diciamo così, del tango che più si è commercializzato a livello internazionale.
1: Qui viene la domanda, visto che da noi, soprattutto in Romagna, in Emilia Romagna in particolare, contavo, ci sono 40 milonghe.
0: Sì, sì, questo è un fenomeno mondiale, in tutti i paesi è così. In Italia sicuramente è uno di quelli dove si è il fenomeno proprio del ballo è esploso prepotentemente. C'è però da fare un distinguo che la stragrande maggioranza della gente che non è di Buenos Aires non può sapere, e a volte è anche traumatico quando io faccio corsi di storia del tango, arrivo a questo punto, generalmente li faccio in milonghe, quindi arrivo a un certo punto raccontando come è avvenuto tutta l'evoluzione, lo sviluppo, eccetera eccetera, dove devo far sentire cosa si balla là, come suonano quelli che suonano da ballo là, perché il mondo del tango è tante cose. Per esempio questo progetto qui che stiamo ascoltando non c'entra nulla col ballo, fa parte del tango da concerto, di un prodotto che viene eseguito in teatri, in club, dove la gente paga per andare a sentire un concerto. In festival ovviamente è un tipo di tango che non si può ballare, fatto salvo che non sia un ballerino professionista da spettacolo, cioè da palcoscenico, da scenario, ma in un ambiente di milonga, cioè dove va la persona normale a ballare, assolutamente no, ovviamente, perché il tango ha tanti stili, tanti gruppi che suonano in modo completamente differente, i famosi pianeti dei vari sistemi solari, e ci sono degli stili che sono completamente diversi pur avendo la radice comune, cioè le radici sono rami differenti dello stesso albero, solo che a volte sono divergenti e quindi sono, sì, sì, quasi non sembrano nemmeno appartenere allo stesso albero. Il tango che si balla nelle milonghe a livello internazionale a Buenos Aires è detto tango for export, e già questo dovrebbe far alzare o accendere una spia rossa,
1: sì, sì, una spia conformista,
0: che vuol dire che è un tipo di tango, un tipo di prodotto che viene fatto prevalentemente, esclusivamente per un pubblico che arriva da fuori, che vuole un prodotto che è quello che ascolta fuori, fuori cosa? Fuori Buenos Aires e dintorni. E per cui anche a Buenos Aires c'è un circuito, per chi arriva da fuori e non lo sa, si trova automaticamente incanalato nel circuito consumistico del business del legato al turismo, sia quello generico, per cui uno compra un pacchetto, sbarca in crociera oppure in aereo, lo portano in hotel, poi lo portano in questi mega locali in stile americano, che sembra più di stare a New York e Buenos Aires, dove ti danno pure da mangiare e ti fanno sti spettacoli di tango che sembra tango acrobatico, una roba super kitsch, musicisti bravissimi, ballerini bravissimi, ma sono lì ovviamente per fare un prodotto di un'oretta, dopodiché se ne vanno a suonare e a ballare come gli pare a loro nel quartiere a fianco o nel locale a fianco dove i turisti non andranno mai. E la cosa incredibile succede anche nelle milonghe, nel circuito ci sono le milonghe del centro, che sono quelle prevalentemente per turisti, e poi quelle di quartiere dove raramente c'è un turista, se c'è è perché o sta lì da molto tempo, sì, o è entrato nel circuito locale perché magari ha conosciuto qualcuno che se l'è portato nell'ambiente loro reale. Dopodiché ci sono un sacco di locali dove si va a sentire tango da concerto, ce ne sono tantissimi, bisogna conoscerli. Chiaramente loro stessi non fanno molto per pubblicizzarlo fuori, perché sanno benissimo che la stragrande maggioranza della gente che viene da fuori vuole il tango che già conosce, c'è cioè una sorta di McDonald's,
1: sì, sì,
0: cioè vuole quel cibo lì, perché il resto non lo riconosce. E quindi ovviamente, per esempio, come dico sempre, gli ultimi 30 anni della storia del tango fuori da Buenos Aires, con l'eccezione un po' del Nord America, un po' del Nord Europa e un po' dell'Asia, praticamente sono sconosciuti.
1: Bene. Abbiamo capito cosa gira nelle milonghe emiliane e romagnole. Intanto sentiamo sotto il brano, il prossimo brano.
0: Face à Face, che ha un titolo en français perché il compositore è uno dei grandi compositori chitarristi di tango contemporaneo, vive però a Parigi, anche se argentino. A Parigi c'è da sempre un'enclave argentina uruguaiana molto numerosa. Parigi è la città che poi ha reso internazionale il tango e ha creato anche la moda del ballo internazionale del tango, quindi che arriva fino alle versioni europee che inglobano anche quello che è entrato nel liscio nostrano.

0: Oh, il brano seguente si chiama Ologramma, è una composizione di Christian Zárate, che come avrete capito è il personaggio che ha diretto tutta la parte musicale, è uno dei grandissimi pianisti e compositori, arrangiatori del tango contemporaneo, quindi parliamo di una personalità della musica latinoamericana. Questo brano Ologramma è sicuramente uno dei brani più avanguardisti del progetto. Molti di coloro che l'hanno sentito gli dà un'idea un po' di un brano contemporaneo,
1: sì, dove,
0: perché come poi anche Face à Face, il brano che abbiamo ascoltato due tracce precedenti, sono brani con continua poliritmia e politonalità, e quindi ci troviamo di fronte ovviamente a un tipo di scrittura molto molto avanguardista, che però è, ripeto, fa parte del linguaggio attuale del tango concertistico contemporaneo, quindi diciamo che è una novità per chi non conosce il tango contemporaneo.
1: Esatto, quindi ascoltiamo Ologramma,
0: che è una milonga.

Oh, il brano successivo si chiama Piassolando, è una mia composizione, una delle mie ultime composizioni, proprio, e quindi nuovo, un brano nuovo, che ho composto dedicandolo ad Astor e componendo, usando alcuni dei paradigmi tipici dello stile piassoliano, per esempio il tema fugato, che si sente bene all'inizio con le 5/4 voci che entrano in successione, il tema, la struttura monotematica, praticamente ha una sola struttura che continua con continue variazioni, e tutta una serie ovviamente di schemi ritmici armonici tipici piazzoliani.

0: Silvio Zalambani nasce a Fusignano nella terra del liscio. Come mai, come finisci a fare tango a Buenos Aires?
1: Beh, allora, intanto ti correggo, perché Fusignano sarebbe la terra di Arcangelo Corelli, che è uno dei padri della musica barocca.
0: È vero.
1: Però i miei trascorsi, soprattutto giovanili, hanno avuto a che fare anche con liscio, perché suonando... Io inizialmente ho iniziato a studiare con clarinetto, poi sono passato al sax, che è effettivamente lo strumento mio, che ho sempre sentito realmente a mio agio. E nei primi anni da ragazzo ho avuto esperienze con orchestre di liscio a livello anche professionale, fino a quando poi non mi sono dedicato, diciamo, a uno studio strumentale più specifico, e ho abbandonato quel percorso lì. Per me all'epoca il tango era quello, cioè quello che si suonava, la comparsita, il cioclo in quella versione lì, e per me il tango esisteva solo quello, fino a quando non ho scoperto in conservatorio, nei miei studi di sassofono classico, tra l'altro, qualcuno mi ha fatto scoprire alcuni brani di Astor Piazzolla. Poi un amico argentino, o meglio, un ragazzo che poi è diventato uno dei miei grandi amici, Rubén Costanzo, mi ha fatto scoprire come suonava realmente Piazzolla, e mi sono reso conto che ovviamente Piazzolla suonato classico, come facevo io, come fanno la maggior parte delle persone in giro per il mondo, non aveva nulla a che vedere con quella musica là. E da lì è partito un lunghissimo percorso, parliamo di più di 30 anni, che mi ha portato a scoprire questa musica, avvicinarmi sempre più a quella terra, a quel linguaggio che è quello tipico di Buenos Aires. E, certo, all'epoca non avrei mai immaginato di arrivare fino a questo punto, lo dico con tutta sincerità, perché praticamente sono andato da un estremo all'altro, però in realtà fa parte dello stesso percorso, c'è un punto di partenza e per adesso è un punto di arrivo che però sarà il punto di partenza per qualcos'altro.
0: Esatto, quindi c'è un'evoluzione che non si sa dove arriva. Bene, allora stiamo arrivando all'ultimo brano, si chiama Nostalgia del presente.
1: Sì.
0: Che è un brano tuo.
1: Così come Buenos Aires e Ritorno, il primo brano che abbiamo sentito, sono due brani che nacquero nel mio primo viaggio a Buenos Aires, nel Natale del 97, quando non avrei mai immaginato. Il titolo di Buenos Aires e Ritorno era quasi benaugurale, cioè che potessi tornare a Buenos Aires. Non avrei mai immaginato di tornarci varie volte, soprattutto andarci a suonare nei festival, nei posti più esclusivi e con musicisti del genere come sono questi del Quintetto Rivoluzionario. E Nostalgia del presente, come Buenos Aires e Ritorno, in questa nuova versione, come ho già detto in varie interviste, incise in questo disco con questi arrangiamenti, è un po' come siano rinati, o meglio tornati a casa loro, perché sono nati là. Certo, io li ho suonati qua con vari progetti, benissimo, però suonati con loro, nel loro modo di suonare, nel loro linguaggio, che così nessuno suona fuori Buenos Aires, a meno che non venga dal di là, ve lo posso dire tranquillamente. Diventano argentini al 100%. Nostalgia del presente è anche il titolo di una poesia di Borges a cui io ho rubato il titolo, perché non riuscivo a trovare un titolo per questo brano finché non scoprì questa poesia, questo breve poema che aveva lo stesso sentire della musica che avevo composto, e quindi gli ho preso il titolo e l'ho messo al mio brano.

0: questo punto siamo veramente arrivati agli sgoccioli, alla conclusione di questa puntata dedicata al tango con ospite Silvio Zalambani. Ricordiamo che i suoi lavori sono editi da Borgatti.
1: Sì, dalle edizioni musicali Borgatti di Bologna.
0: E quindi li troverete questi lavori disponibili in CD ma anche in vinile.
1: Allora, fino a fine luglio solo online, ma da fine luglio sarà disponibile nel formato compact CD e da fine settembre anche in vinile.
0: Anche quindi avete fatto le registrazioni in analogico?
1: Sì, sì.
0: E quindi riportate in vinile. Bene, ricordiamo il tuo sito web.
1: www.silviozalambani.com,
0: dove potete trovare la biografia completa, che sono svariate pagine.
1: In realtà è abbreviata, eh?
0: Quella breve, quindi quella lunga non c'è.
1: Esatto,
0: stato
1: quella lunga l'ho persa.
0: Bene, grazie agli ascoltatori di Radio Talpa, del progetto Made in Romagna. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ringraziamo di nuovo Silvio Zalambani per la disponibilità a parlarci di tango.
1: Grazie a te e grazie a voi.

0: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talp. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. La giornalista Loredana Mendicino conduce Allo Zenith. Protagonisti, personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Buon ascolto!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Talpa. Io sono Loredana Mendicino e questa è la prima puntata di Allo Zenith. Siamo appena ripartiti dopo Ferragosto e per cominciare nel migliore dei modi, oggi torna a trovarci un ospite che ogni volta sa regalarci spunti di riflessione e consigli preziosi. È collegata con noi l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Buongiorno avvocato, bentornata.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccomi a vostra disposizione.
1: Grazie avvocato, la prima volta ci siamo confrontate in rassegna stampa televisiva in occasione di Buongiorno Avvocato, un libro che ha aiutato tante persone a orientarsi tra diritto, famiglia, vita quotidiana. Poi è stata la volta di Manuale di autodifesa per ragazze e ragazzi, una guida che, guardi, secondo me sarebbe sufficiente come testo didattico al posto dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole.
2: Bello, grazie, questo mi sembra un bellissimo commento.
1: Ecco, oggi invece cambiamo proprio prospettiva perché ci presenta un'opera molto diversa e decisamente più personale, quindi Sentimenti e sentenze, autobiografia di false verità, edito dalla sua BDP editore, un libro che questa volta ci accompagna dentro la sua storia.
2: Sì, mi sembrava indispensabile perché in questo periodo, da 2 anni, da quando soprattutto faccio forum, vengo sempre fermata per la strada, negli autogrill, nei negozi, dovunque vada, con gente che mi dice: ah, che bello, avvocato, la seguo, anzi, signor giudice, mi chiamano addirittura sì. Signor giudice, però com'è la sua vita, cosa fa, cosa dice? Allora mi è venuto in mente di raccogliere, di raccontare un po', certo, non c'è tutta la mia vita nei particolari, ma c'è il senso che la mia vita ha avuto, perché sono qui oggi a fare sia l'avvocato sia il giudice, ma soprattutto la mamma e la nonna. E allora ho raccontato un po' di cose in questo libro e devo dire che mi ha fatto molto piacere, perché così quando poi le persone, dopo aver letto il libro, mi incontrano, c'è ancora più affetto, più partecipazione, più carineria nel parlarmi. E quindi io, sono una vita di lavoro che faccio, sono proprio contenta di questo.
1: Quindi la scintilla è stata il pubblico, quindi coloro che la seguono, in particolar modo in televisione, che le hanno dato l'idea di raccontarsi, no? Di raccontare se stessa. Quindi ha sentito il bisogno di farlo proprio adesso, a seguito probabilmente appunto di questa sua partecipazione a Forum.
2: Beh certo, Forum è stata una situazione incredibile, ma io sono felicissima di fare Forum, perché da quando ero piccola, io avevo il papà magistrato, mi sono abituata, io e i miei fratelli, a subire processi. Cioè noi non è che ci sgridavano e ci mettevano in castigo e basta, no, ci facevano proprio il processo, ciascuno di noi faceva il testimone, l'avvocato difensore. Io cercavo di difendere i miei fratelli e loro cercavano, insomma, abbiamo sempre fatto questo macello in casa con un padre magistrato. E io dicevo: però certo, la gente dovrebbe imparare che cos'è la giustizia, che cosa sono le sentenze, perché ci sono le punizioni. E nel mio lavoro un po' ho cercato di farlo, scrivere tutti gli atti che scrivo in modo molto semplice, molto chiaro, se vogliamo giornalistico, come mi aveva suggerito Montanelli, e quindi i miei clienti capiscono quello che scrivo, cosa che in genere tanti clienti, tanti avvocati non capiscono, perché se la tirano, usano termini latini, comunque leculei, eccetera. Al che, quando poi sono diventata giudice, diciamo così, ho scritto le sentenze in modo tale che tutto il pubblico che ascolta potesse capire. Mi sono resa conto che effettivamente succede. Addirittura in un autogrill una signora mi ha fermato e mi ha detto: "Ah, signor giudice, grazie, finalmente ho capito cos'è una sentenza, che è l'accordo o come si regolano le liti tra le parti. Io prima pensavo che fosse la sentenza quello che sputa sentenze, quindi una stupidaggine, una cattiveria. Adesso ho capito che mette a posto due contendenti dandogli una regola." E questo mi è piaciuto moltissimo, perché vuol dire che il concetto che avevo da piccola, che tutti devono conoscere la legge, perché se si conosce la legge si è liberi, se no no, e quello sta avvenendo. E quindi sono felicissima di aver fatto Forum. Grazie a Barbara Palombelli.
1: Eh sì. Ecco, oltretutto il titolo del suo libro, Sentimenti e Sentenze, a quali false verità si riferisce? Io non posso spoilerare nulla, ma sono quelle che gli altri hanno costruito su Anna Maria Bernardini del Paccio, quella che lei stessa.
2: Certo, brava, che brava, sempre stata brava Loredana, dalla prima volta che l'ho conosciuta nel suo lavoro l'ho apprezzata. Allora, le false verità sono tante volte anche le verità che escono dalle sentenze del tribunale, perché dalle sentenze del tribunale non esce mai la verità vera, esce la verità processuale, cioè quella che si è potuta provare. Allora non è detto che sia la verità reale. Basta vedere la storia di Stasi, che io da sempre ho considerato innocente, e invece la verità che è stata emessa dal tribunale è di uno colpevole. Sì. Quindi questo è il concetto di fatto. Verità. Poi, per esempio, ho messo i nomi delle mie figlie non reali, perché le mie figlie hanno detto: "Mamma, non ti sognare di parlare con di noi che ti denunciamo. Mamma, io mi distacco. Mamma qui." Allora gli ho messo due nomi diversi.
1: Però ecco, poi magari arriviamo anche alle sue figlie, perché mi incuriosisce un'altra cosa. Ma nel libro ripercorre un momento delicatissimo e molto complesso della sua vita professionale, cioè quando ha scelto di lasciare lo studio di famiglia per conquistare la sua libertà, senza certezze economiche, no? È stata una scelta indubbiamente coraggiosa.
2: Vabbè, tutte le scelte della mia vita sono coraggiose, perché io sono una ribelle di natura, quindi non è che c'è tanto merito, è proprio il carattere che mi porta. Siccome mio padre era morto, io ero molto più legata a mio padre che non a mia madre, con mia madre ero nello studio di mia madre, però discutevamo e litigavamo per ogni cosa. Io non ho mai lei faceva il mio capo, io nella vita non ho mai sopportato di avere un capo, non l'ho mai avuto, e allora ho litigato con lei, me ne sono andata così, senza soldi, senza pratiche, mi ero appena separata e lei criticava il fatto che mi fossi separata, e quindi proprio sono partita all'arrembaggio, senza niente. Non ho mai avuto l'aiuto di nessuno, né della mia famiglia, né di un uomo, né di amici. Non ho mai fatto quelle collette che si fanno adesso, che mi fanno orrore,
1: che non sopporto.
2: E quindi ho fatto da sola, sono andata alla banca commerciale, ho chiesto un prestito, però ero terrorizzata, non avevo dormito la notte, dico: "Perché me lo devono dare? Non sanno chi sono, non ho garanzie, non ho casa, non ho niente." E invece il direttore mi ha detto: "Ah, ma lei è Anna Maria Bernardini de Pace, lei scrive quegli articoli meravigliosi sul giornale di Montanelli, se Montanelli ha avuto fiducia in lei ce l'ho anch'io." Ah. E mi ha fatto il mutuo. Io avevo chiesto 50 milioni, allora c'erano le lire, avevo chiesto 50 milioni, e questo mi ha detto: "Ma lei con 50 milioni cosa fa? Pensa di arredare uno studio, di pagare l'affitto e tutto, non ce la fa, gliene do 100 e mi ha dato 100 milioni che io poi ho restituito in 2 anni senza fare né una domenica né un giorno d'estate di vacanza, mai di riposo, niente, perché ero terrorizzata. Per me avere i debiti è un'angoscia terribile. E quindi ho lavorato sempre, poi oltre a fare il lavoro di avvocato che avevo, era appena iniziato, ed è il primo studio tutto femminile che è stato fatto in Italia, perché io penso che le donne siano più accoglienti, non dico che sono più brave degli uomini, però sono più accoglienti, e poi conoscono meglio le dinamiche della famiglia. Infatti l'idea ha avuto successo, perché dopo di allora tanti studi sono solo femminili, quindi sono orgogliosa di aver avuto questa idea.
1: Sì.
2: Allora io, oltre a tentare di fare l'avvocato, a fare l'avvocato, scrivevo le tesi per i ragazzi dell'università, che me le facevo pagare 10.000 lire l'una. E quindi anche con quello, perché dovevo dar da mangiare alle mie figlie, pagare l'affitto, pagare lo studio, l'affitto dello studio, insomma ero angosciata e disperata. Fatto sta che ci sono riuscita. E quindi tra l'altro poi in quel periodo ho fatto il casino di Tangentopoli, sì. Quindi sì. Anche quello è stato positivo perché la si sa, la notorietà certo, poi porta certo. Altri clienti. Quindi,
1: ecco, ma da un punto di vista legale è possibile scrivere, che io sappia, forse no, le tesi per altre persone? È possibile, si può fare?
2: L'ho fatto, ormai è prescritto, non mi posso pronunciare.
1: Quindi siamo abbondantemente in prescrizione.
2: Infatti.
1: Quindi, anche un
2: diciamo
1: avvocato
2: che
1: grande,
2: li aiutavo. Diciamo che li aiutavo.
1: Che si aiutava, quindi, infrangendo la legge. Questo è paradossale, ma è veramente bellissimo, anche perché davvero dimostra un coraggio, una forza d'animo pazzesca. Ma il coraggio, di fatto, è già insito dentro di noi o è qualcosa che si acquisisce nel tempo? Perché nel suo
2: no,
1: caso...
2: Non è assolutamente allora la capacità di ribellarsi, secondo me, è insita, il coraggio no. Per esempio, a me dispiace molto sentire tante donne che subiscono violenza fisica, psicologica, economica e che dicono: non ho il coraggio di denunciare. Non bisogna pensare così, non ci vuole il coraggio per denunciare, ci vuole il senso del dovere. Sì. La denuncia è un dovere di fronte alla commissione di un reato. E nel momento in cui una riceve gli schiaffi o non ha i soldi per quando l'articolo che riguarda il matrimonio dice che è obbligatoria la solidarietà sì. Tra maschio e femmina, marito e moglie, chi lavora deve essere solidale con chi non lavora e quindi farlo partecipe dei propri guadagni, del proprio reddito. Essendoci questo, nel momento in cui si commette un reato perché non dare i soldi per vivere è un reato, accettare la critica e rispondere con uno schiaffo, con un insulto è un reato, bisogna avere il dovere, non penso, ecco perché tanti rimangono impuniti, ecco perché gli uomini continuano a fare violenza alle donne, perché non abbastanza donne denunciano. Avrebbero paura se tutte le donne distinto per senso del dovere denunciassero, no?
1: Sì, assolutamente sì. Infatti proprio mi collego a quello che ha appena affermato rispetto proprio al fatto che lei dice appunto che non ha mai sopportato l'idea di avere un capo. Quindi in questo caso quanto è importante, lo sta dicendo proprio adesso, soprattutto per una donna con cui stare l'indipendenza per essere libera,
2: sì,
1: cioè è un passaggio
2: fondamentale,
1: che
2: sì,
1: è la mia filosofia
2: sì.
1: Di vita, cioè l'indipendenza
2: è così, brava.
1: Non solo economica ma in generale essere indipendenti,
2: indipendente
1: dalla famiglia,
2: del
1: dal
2: giudizio,
1: marito, da tutti,
2: indipendente del giudizio, non devi subire il giudizio degli altri, non devi subire le indicazioni degli altri, non devi subire il denaro degli altri. Io che mi volevo separare molto prima di quanto mi sia separata, ho aspettato di guadagnare un po' per potermi separare, sì. Perché non potevo separarmi, rifiutare un uomo e chiedergli dei soldi prima di tutto, sì. Perché lo trovavo privo certo. Di dignità, ma poi sapevo che avrei dovuto subire le sue, chiamiamole, angherie per avere i soldi, e questo non lo accettavo perché non mi rendeva libera. E infatti io mi sono separata, anche lì sapesse quante tesi ho fatto io, quante tesi e quante cose, quante sostituzioni d'udienza, insomma addirittura ho venduto vestiti perché sì. C'era Edi Campagnoli, che era stata la prima soubrette italiana, chiamiamola soubrette, valletta in realtà di Mike Bongiorno, sì. Che aveva aperto un negozio di vestiti che era vicino a casa mia, non più che un negozio, proprio una. Allora io sono entrata e ho detto: vi serve qualcuno che venda i vestiti? Così stavo studiando o avevo appena fatto la tesi, non mi ricordo, e lei ha detto: ci interessa che tutti i vestiti fallati vengano sì. Venduti a un prezzo più basso. E allora io li ho presi e li vendevo alle mamme delle compagne di scuola delle mie figlie, sì. Alle amiche di mia madre, e con quello ho guadagnato, mi sono mantenuta per 2 anni
1: sì.
2: E non è una cosa da poco, perché è chiaro, loro me li davano a prezzo bassissimo, io li ricaricavo certo. E poi Vendevo e così avevo il denaro. Certo, non si pagavano le tasse su questo, ma anche questo è prescritto, per cui non ho paura di dirlo.
1: Ecco, ma davvero, cioè, questo dimostra appunto, come dicevo prima, una grandissima forza d'animo, ma soprattutto anche il fatto di avere un orgoglio femminile, perché nella migliore delle ipotesi l'uomo, il marito, insomma l'ex marito, talvolta tende anche a dire se non fosse stato per me, tu non avresti potuto fare questo, fare quello, andare avanti.
2: E invece le donne, che potrebbero ben dirlo di tanti uomini, perché io ricordo quando io ero giovane, nei miei tempi si diceva dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, che però restava dietro. Adesso sono molto cambiate queste dinamiche, perché le donne, la maggior parte, stanno diventando indipendenti e fanno da soli. Gli uomini magari si fanno aiutare da più donne, perché oltre alla spesso hanno anche l'amante. Le donne a loro volta vanno a cercare l'uomo potente di quello trovato, poi sono diventate potenti, perché una volta che hanno avuto tutti i diritti dal punto di vista giuridico, sono diventate capaci, prepotenti, insopportabili spesso, e non hanno il senso della misura, per cui copiando gli uomini diventano devastanti invece di essere sullo stesso piano, vogliono essere di più. Gli uomini a loro volta, che non hanno capito questo cambiamento della donna, che cosa fanno? Accettano, subiscono progressivamente oppure picchiano. Non c'è una via di mezzo. Per cui io, che ho difeso per tanti anni il 90% di donne, nel mio cliente c'era il 90% di clienti femmine, perché ovviamente stavo combattendo ancora per i diritti che avevano appena avuto. Oggi ho il 70% di uomini, che spesso sono le vere vittime del matrimonio, che spesso hanno una moglie malevola che dice: tu i figli non li vedi perché li ho fatti io, sono miei, li ho cresciuti io, non rendendosi conto che così fanno male ai figli, molto più che al marito.
1: Il fenomeno dell'alienazione parentale, corretto?
2: Sì, che dicono che non è vero, non esiste, invece esiste, perché le donne sono bravissime a fare schieramenti. Certo, sono più intelligenti, c'è poco da fare, cioè io sono donna, mi rendo conto che noi siamo più forti degli uomini, forse non fisicamente, ma ci sono anche quelle che lo sono fisicamente, ma dal punto di vista dell'ideazione, della furbizia, della manipolazione, sono più brave le donne. Infatti le donne, quando devono dimostrare un tradimento del marito, arrivano in ufficio con tutte le prove, le chat, le fotografie, le cose che li prendono al telefonino, perché sono bravissime in informatica. Gli uomini no, gli uomini bisogna cominciare ex novo, trovare l'investigatore, fare. Sa le donne cosa fanno? Per quando hanno il dubbio che il marito stia tradendo, la notte prendono il telefonino del marito, lo accendono, glielo mettono in faccia, e in questo modo non c'è bisogno del codice, perché c'è il riconoscimento facciale. Che avevano convinto il marito al momento dell'acquisto: no, fai il riconoscimento facciale, che se no il codice te lo dimentichi. Fanno il riconoscimento facciale, il telefono si apre, loro viaggiano nel telefono del marito senza problemi. Un uomo non è capace di fare questo.
1: Ecco, quindi, care ascoltatrici, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace in questo momento ci sta dando un'indicazione molto importante che potrebbe servire, speriamo di no, ma chi non ci avesse pensato prima, il riconoscimento facciale è un'arma
2: purtroppo
1: taglio.
2: Quindi può essere
1: utile in taluni casi. Ecco, il capo, bene, quindi niente capi, assoluta indipendenza, ma di fatto un capo, o forse due, lei ce li ha avuti. E chi sono? Forse le sue figlie?
2: Solo le mie figlie, che sono le vere cape della mia vita, perché averle nel momento in cui sono nate, ma già dal momento in cui le aspettavo, malgrado le nausee, nel momento in cui sono nate io sono diventata completamente schiava dell'una e dell'altra, perché le ho cresciute bene, sono orgogliosa di avere avuto pochi no con loro, ma rigorosi, ma soprattutto di aver insegnato loro ad essere autonome in tutto. Non le ho anche viziate, ma una volta ogni tanto, per cui il vizio era, lo si aspettava, lo si voleva e poi c'era, ma in realtà sono diventate autonome, hanno imparato subito a parlare, hanno imparato a allacciarsi le stringhe, cioè dalle cose più stupide fino alle cose più importanti. E sono molto fiera di loro e non sono più autonoma io da quando loro sono nate, perché qualsiasi cosa mi chiedono, fanno, vogliono, consultano eccetera, io ci sono sempre, certo. Però è bello, la gioia più grande della mia vita.
1: Dei genitori, sì, di una mamma in particolar modo dovrebbe essere questa. Ecco, nel corso della sua carriera, avvocato, lei ha visto nascere, ma forse soprattutto direi finire, migliaia storie di amore. Ecco, ma dopo tutta questa esperienza, crede ancora nell'amore o oggi lo guarda con occhi diversi?
2: Lo guardo con occhi diversi, ma sono strafelice dell'amore che vivono gli altri. Le uniche persone che io invidio sono quelle che fanno coppia da 20, 30, 40 anni. L'altro giorno 50 anni, un altro 58 anni, un altro. Perché adesso c'è questa mania dei divorzi grigi, delle separazioni in tarda età. E allora spesso i testimoni hanno l'età di chi divorzia e quindi ho conosciuto queste persone sposate da 58 anni felici proprio, e molto dispiaciuti per gli amici che si separavano e che si separavano dopo 50 anni d'amore, quindi allibiti anche da questo.
1: E qual è secondo lei l'ingrediente proprio di queste coppie, l'ingrediente magico che permette loro di stare assieme? Cioè sono semplicemente fortunati, fatalità, si sono incontrati, due anime o due fuochi, due fiamme gemelle, come si dice?
2: Vabbè, un po' certo c'è la fortuna, però secondo me è l'alleanza complice in qualsiasi situazione, nel denaro, nella famiglia, nel viaggio, nel sesso, anche se non si fa il sesso, mentalmente crea un legame inestinguibile, anche se non si fa più, proprio perché è l'unica situazione assolutamente individuale della coppia, vissuta da loro due e da nessun altro. E non tutti danno questa importanza al sesso e sbagliano, perché si infila sempre qualcuno quando il sesso non unisce mentalmente la coppia.
1: È vero. Sì, quindi affinità elettiva, complicità, insomma, a 360
2: gradi. Sì, elettiva, ma anche lettiva, cioè che riguarda il letto.
1: Sì, esatto.
2: Sia elettiva che lettiva.
1: Bellissima, ecco. Questa espressione mi piace moltissimo. La vedo proprio come articolo di un articolo, insomma, da farsi.
2: Ecco.
1: Quindi l'amore eterno finché dura, come diceva Carlo Verdone, in un film, mi pare, del 2004, se ricordo bene, in alcuni casi.
2: L'amore eterno se c'è il sesso complice mentalmente. Sì, sono tutte le coppie che ho conosciuto così, anche se si sono separate, per esempio, sono poi tornate insieme proprio perché avevano quel tipo di legame. Sì.
1: Ecco, quindi anche qui prendete nota, mi raccomando, cari ascoltatori. E se invece dovesse individuare l'errore più grande che oggi commettono le coppie quando decidono di stare assieme, quale sarebbe?
2: La slealtà. Cominciare a nascondere qualcosa, non dire tutto, minare anche inconsapevolmente la fiducia dell'altro, perché la fiducia è veramente il caposaldo dell'amore. L'amore è su un monumento fatto di fiducia. E non avere fiducia nell'altro vuol dire non essere tranquillo, chiedere troppo, indagare, non rilassarsi, e l'amore finisce, sono botte quotidiane che alla fine sgretolano. Il piedistallo proprio dell'amore è la fiducia.
1: È la fiducia, assolutamente. E ecco, adesso viviamo nell'epoca dei social, delle relazioni veloci, dei messaggi vocali, ma anche dei silenzi improvvisi. E a volte le persone non ti rispondono, no, al telefono, non sai perché, all'improvviso spariscono. Ecco, secondo lei stiamo imparando a comunicare di più rispetto alla classica telefonata di una volta, però magari lo facciamo in modo errato?
2: No, secondo me si comunicava più di una volta a parole e per lettera. Adesso la comunicazione è breve, tratteggiata, poi c'è quello che, come descriveva lei, che chiamano ghosting, sì, che è lo sparire. Ma io le assicuro che consiglio, diciamo, come strategia processuale, come strategia prima di arrivare al processo, eccetera, proprio il silenzio, perché il silenzio costringe a pensare, il silenzio mette le situazioni, mette le persone in condizioni di pensare, riflettere, ridomandarsi un sacco di cose, quindi il silenzio è importante, ma potrebbe essere il silenzio spesso è anche regale indifferenza, sì, quindi è orgogliosamente silenziosi, essere orgogliosamente silenziosi induce l'altro o ad arrabbiarsi o a riflettere, bisogna capire perché, perché cosa.
1: Sì, perché talvolta comunque, in particolar modo questo lo osservo nelle donne, questo continuo messaggiare o telefonare anche nel momento in cui l'uomo, magari il marito, il
2: fidanzato, è invasivo,
1: diventa, non rispetta gli spazi, diventa stalking.
2: Sì, brava,
1: e quindi
2: brava,
1: paradossalmente brava. L'altro si sente ovviamente, insomma, braccato in questo caso, e di conseguenza non cerca poi di sgattaiolare e di cercare magari anche delle alternative diverse, dove si sente più,
2: certo,
1: libero.
2: Certo, beh, rilassato, ascoltato, certo,
1: perché,
2: certo.
1: Insomma, anche questo.
2: Ma perché le persone non capiscono, per esempio, mandare 10-15 messaggini, addirittura un concetto viene espresso in tanti messaggini, in tante frasi, irrita, innervosisce, sì, allontana invece di unire.
1: Sì, condivido assolutamente. Ecco, ne parlavamo prima, nel libro in ogni caso emerge proprio questa forza e questo ruolo di madre, no? Ma quello che mi sono domandata io, che cosa le hanno insegnato le sue figlie che nessun processo o aula di tribunale avrebbe mai potuto insegnarle?
2: Proprio questo, guardi, le assicuro che io, abituando le mie figlie a essere autonome nella vita, anche inconsapevolmente ho insegnato loro la capacità di dire la verità, e ne abbiamo parlato tante volte. Poi io, che sono una maniaca di

0: sono assolutamente sincere, immediate, dicono tutto. Per cui se noi dobbiamo avere una discussione, l'abbiamo all'istante. Sì. Se noi dobbiamo fare una cosa dicendo la verità, troviamo subito il motivo, il modo per farla. Sì. E quindi sono la prova, loro sono la prova fisica, sì, che la realtà, che la verità è rivoluzionaria.
1: Ecco, che bello.
0: Cioè non ci siamo mai dette ti sta bene quel vestito quando non stava male, sì, sì, e stai, sì, bene truccata. No, ci diciamo anche le cose sgradevoli.
1: Ma certo, questo insomma dimostra verità, effettivamente il rapporto sincero, no, che si costruisce con l'altro. E questo dovrebbe essere in generale anche sul lavoro, nelle amicizie, no?
0: Sempre, purtroppo in tribunale no, perché la verità è processuale. Esatto, spesso sì, la verità vera non è quella, è del tribunale, quindi la rivoluzione non c'è mai. Però io le devo dire la verità, che proprio su questa base, lo so che non mi crede nessuno, Gli avvocati più bravi sono bravi perché sanno elaborare la verità, dire un'altra cosa, mentire a favore del cliente, certo, eccetera. Io non l'ho mai fatto. Soprattutto perché io proprio dico la verità, magari esaltandola, sì, quella, sì, positiva, ecco, e diminuendo quella negativa, perché secondo non si può. Cosa fai? Insegni ai tuoi clienti che vivono una vita insieme nella stessa casa a uno dei due dire: guarda, devi dire questo perché se dici quest'altro. No, io dico: spiega la verità, di perché. Dai le motivazioni di questo tuo comportamento sbagliato, ma non lo negare. Perché poi arrivano i testimoni, è triste.
1: Eh sì, ma ci sono stati dei casi che lei ha rifiutato di portare in aula proprio perché non riusciva a raccontare.
0: Ma tanti, se lei sapesse, io sarei ricchissima se tutti, tutti quelli che sono venuti da me fossero diventati miei clienti. Prima di tutto io rifiuto i clienti che dicono: ah, mia moglie finirà col culo per terra, non le do neanche una lira. Mio marito non vedrà mai i figli perché non se li merita. Quando dicono queste cose, o cambiano sulla base di quello che dico io, oppure, sì, io non li accetto come clienti. Altri che hanno delle verità brutte, io trovo delle strade che non sono quelle del tribunale, quindi, sì, degli accordi che ovviamente costano, li costano un po' di più, però li costano meno che essere disintegrati in tribunale.
1: Certo, quindi c'è una grande responsabilità da parte sua, civile e morale. Vabbè, in questo senso.
0: Sì, tutti gli avvocati ce l'hanno, perché io credo che non ce ne siano tanti di avvocati che accettano malgrado tutto, accettano di fingere, accettano di imbrogliare, perché il rapporto col cliente è basato sulla fiducia, e quindi, sì, io la verità la voglio e la dico subito. Io non dico mai: vedrai che ti va bene.
1: Sì, sta facendo un complimento a molti suoi colleghi che di fatto, conoscendoli o avendo riconosciuti, non è proprio così non è proprio così, sono così trasparenti, si
0: racconta, è un problema loro, non è un problema,
1: indubbiamente, ecco. Sì, poi tanto alla fine vengono sempre a galla, no, quello che
0: infatti.
1: E c'è un ricordo o un passaggio di questa sua autobiografia che mentre la scriveva le ha fatto più male o le ha provato, non so, le ha provocato un'emozione inaspettata, diciamo così.
0: Sicuramente la separazione, perché io ho sposato l'uomo che ho amato di più in assoluto, avrei voluto sempre per me, ma anche come padre delle mie figlie, che poi è riuscito ad esserlo fino alla morte, comunque è stato padre delle mie figlie, ma è stato un grande dolore sia ricordarla che raccontarla. D'altra parte io sono del parere che appunto la verità bisogna vivere. Nel momento in cui per una serie di motivi non ho avuto più stima di lui, ho dovuto separarmi, e per me non è esistito più come coniuge, è esistito ancora come padre delle mie figlie. Non siamo stati unitissimi come genitori come lo eravamo da innamorati, perché mi dava fastidio i suoi difetti mi davano fastidio, sì, anche come padre, e quindi se lo sono vissute le mie figlie, però nella verità, dicendo io come la pensavo e loro come la pensavano, anche questo vissuto con la difficoltà della verità, della che vita, però è rivoluzionaria
1: assolutamente. Tutti la conoscono come una donna d'acciaio, estremamente determinata, al di là di questo capitolo di cui abbiamo appena parlato, di suo marito, quindi un capitolo doloroso della sua vita. C'è qualcosa che ancora oggi la commuove?
0: No, tutto mi commuove. Ma pensi che io piangevo a vedere te, c'è

0: risposta per te. Adesso non tanto, perché
1: anche i documentari, avvocato Anna Maria,
0: non è come una volta, sì, anche tanto. Io sono, piango, non vado più al cinema per non piangere, perché mi vergogno che piango, mi emoziono. Ci sono tante situazioni che proprio, per esempio, ho incontrato una mia amica l'altro giorno, neanche tanto amica, era figlia di una mia amica che è morta a maggio. Vederla, parlarne, sentire una cosa che mi ha fatto subito venire da piangere, quindi non sono d'acciaio, par di balle che sono d'acciaio io.
1: Ecco, della sua vita ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e complimenti professionali. Qual è il complimento più umano che ricorda con più affetto?
0: Che sono la mamma dei miei clienti. Ah. Me l'hanno detto tante volte. Sembri una mamma, sei la mamma dei tuoi clienti. È vero, io infatti sono protettiva,
1: sì.
0: Li sgrido, insegno loro, faccio da mamma più che da avvocato, devo dire la verità. Anche se sono più grandi di me, se erano una volta più grandi di me, adesso è difficile trovare quelli più grandi di me.
1: No, beh, vabbè, ci sono. Ma se dovessi lasciare ai nostri ascoltatori un solo messaggio tratto idealmente da questo libro, il valore o la riflessione che spera rimanga quando si chiude l'ultima pagina, quale sarebbe?
0: La verità è rivoluzionare, ma l'amore, se si vuole, è eterno.
1: Ecco, è questa qui, anche qui, terza nota, assolutamente, prendiamo appunti. Però in realtà, anche se siamo in chiusura, io penso a lei come qualcuno che ha difeso e tutelato migliaia di persone, ma c'è mai stato un momento nella vita in cui ha sentito il bisogno primario di difendere se stessa? Cioè, dopo una vita intera trascorsa ad ascoltare, a comprendere, ad aiutare
0: se
1: gli
0: lei,
1: altri, chi è che ascolta Anna Maria Bernardini De Pace? Chi?
0: Allora, io diciamo che sono stata molto perseguitata, ho avuto un sacco di denunce, esposti all'ordine, cose del genere, che penso che siano nati più dall'antipatia e dall'invidia che dalla verità, perché poi sono sempre stata difesa e sono sempre stata assolta, diciamo. Ma adesso mi sento che l'unico maschio della mia vita che mi protegge, mi difende, mi ama senza parole è il mio cagnolino Nicobel. Perché ho capito perché i cani non parlano, perché gli uomini parlano, è vero che incantano, ma spesso raccontano, fingono, imbrogliano. Il cane, non avendo la parola, queste cose non le fa, però si mette vicino a te, ti guarda, ti coccola, ti protegge. Io c'ho il mio che non si allontana da me, adesso mi sono dovuta allontanare io e lui sta soffrendo da morire, ma avevo paura che abbaiasse mentre parlavamo. E non ho mai avuto un cane, per la prima volta ho da 2 anni questo cagnolino Nicobel, che ripeto è il maschio più protettivo che ho avuto nella mia vita.
1: Nicobel,
0: che è l'unione dei nomi di mio padre Nicola e mia mamma Isabella, che sono stati severissimi con me e con i miei fratelli, non facevano altro che sgridarci, fare i processi, fare queste cose. Adesso c'ho Nicobel quando fa il cattivo, lo cazio e dico Nicobel, così sto cazziando i miei genitori.
1: Ecco, quindi è un grande ascoltatore.
0: Sì, è un grande ascoltatore anche, sì, tanto. E capisce un sacco di parole, sì, io sono allibita perché capisce un sacco di parole. Se io dico andiamo in camera, lui si dirige verso la camera; se dico andiamo in bagno, verso il bagno; andiamo a mangiare la pappa, si dirige verso la cucina. È incredibile, incredibile.
1: Beh sì, anche loro, gli animali, i cani, così come anche i gatti, hanno un loro numero di parole che memorizzano e quindi associano a quel suono il significato, e quindi quando si dice pappa sanno che è quello. E quindi...
0: Sì, ma va nella stanza giusta,
1: e vanno anche nella stanza giusta.
0: È questo che fa impressione.
1: O quando si dice, ad esempio, avevo un'amica che quando dicevo dai aggiustiamo il letto, saliva sul letto e cominciava con le zampine proprio a muovere le coperte.
0: Bellissimo.
1: Sono delle immagini molto belle, quindi noi chiudiamo con queste immagini meravigliose degli animali e della verità, loro che sono veramente, loro che sono veri. Ecco, quindi...
0: È vero, brava, è vero. Io mi dispiaccio di non aver avuto un cane fino a questa età. Adesso che ce l'ho, so che non sarò mai sola.
1: C'è un motivo per tutto, quindi si vede che doveva arrivare esattamente in questo preciso momento della sua vita, avvocato.
0: Sì,
1: Quindi sì,
0: è
1: non vedo
0: vero.
1: l'ora di conoscerlo. Grazie davvero all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, grazie per essere stata con noi. Vi ricordo il titolo del suo ultimo libro, Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità, edito da BDP Editore. Sono 108 pagine nelle quali l'avvocato si racconta intrecciando vicende personali e professionali. Una lettura che vi consigliamo assolutamente di non perdere. Grazie avvocato e a prestissimo.
0: Grazie a lei Loredana, una grande, allo zenith,
1: Sì,
0: allo zenith, mi
1: allo zenith.
0: raccomando.
1: Allo zenith si conclude qui. L'appuntamento è alla prossima settimana con un nuovo ospite. Nel frattempo rimanete sintonizzati su Radio Talpa e a me non resta che augurarvi buon ascolto.
2: La giornalista Loredana Mendicino vi dà appuntamento con le grandi storie di Allo Zenith giovedì prossimo, sempre alle ore 13, sempre in esclusiva su Radio Tappa.
3: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati, come Agathon Assiakovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasigliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigaria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia, con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene Omare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene Omare?

Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva, si ndio? We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jaco Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bung Te Bang Te, da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e il riciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

Ciao a tutti e ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa all'ascolto di una nuova puntata di Zoe, il vostro contenitore musicale, che si abbina alla perfezione con la vostra pausa pranzo del mercoledì o del sabato se ci state ascoltando nella replica, che va in onda negli stessi orari, cioè sempre dalle 13 alle 14. Siamo in pieno febbraio, un mese freddo però divertente perché c'è il carnevale con i bambini e non solo loro che fanno festa nelle strade e nelle piazze. Beh, noi di Radio Talpa non siamo stati con le mani in mano perché siamo appena usciti dall'apoteosi della nostra festa al bikini di Cattolica a fine gennaio. E siccome non tutti hanno potuto partecipare, perché succede sempre così, ad ogni nostro party il tutto esaurito si raggiunge subito, stiamo già preparando il prossimo party che inaugurerà quella che forse è la stagione più bella dell'anno, la primavera, perché la data da segnare sul calendario è il 21 marzo. State pronti, anzi prontissimi, perché a breve vi daremo tutte le informazioni per partecipare. Per il momento save the date e non prendete impegni per il 21 marzo. Ed ora entriamo nel cuore della nostra trasmissione. Una delle band che spesso ricorre nella setlist di Zoe è sicuramente quella di Depeche Mode. Un po' perché la loro musica è immortale, un po' perché c'è un repertorio sconfinato dal quale attingere successi, che ancora oggi ci fanno appassionare. Oggi torniamo con loro al 1987, quando viene pubblicato il loro sesto album Music for the Masses. Quindi siamo nel pieno del loro periodo d'oro, quando hanno realizzato i brani più famosi che ancora oggi sono i catalizzatori di ogni loro performance live. Questo è proprio uno di quegli inni che non manca mai in concerto. Si intitola Never Let Me Down Again.

Quattro ragazzi dell'Essex, di Basildon per la precisione, che hanno cambiato più volte formazione fino a rimanere solo una coppia dopo la scomparsa di Andrew Fletcher proprio alla vigilia dell'ultimo lavoro Memento Mori. Ma in questa occasione erano ancora nella loro formazione più gloriosa. E come facciamo spesso, diamo un'occhiata a quelle che sono le uscite più recenti sul mercato discografico, a iniziare con uno degli artisti contemporanei che apprezzo di più per la sua capacità di proporci sempre novità piene di freschezza e di gioia di vivere. Lui è Mika! E questa si chiama Spinning Out!

Spinning Out, tratto dall'album Hyper Love. Mika continua a giocare tra leggerezza pop e temi un po' più introspettivi. Qui il cuore del brano è la sensazione di essere sopraffatti da un mondo che gira troppo in fretta. The world is spinning round, we gotta slow it down. È un consiglio che parla a chiunque si senta travolto da problemi e notizie negative, o come diremmo oggi, in burnout. Restiamo sul tema delle fragilità contemporanee con Louis Tomlinson e la sua Imposter.

titolo dice già molto. Imposter è un brano che affronta di petto la sindrome dell'impostore, quella sensazione di non meritarsi davvero il successo e l'affetto che si riceve, come se prima o poi qualcuno scoprisse che non siamo all'altezza. È un singolo del suo terzo album in studio e nasce da una session particolare. Luis l'ha scritto in Costa Rica, in mezzo alla giungla, insieme a Nico Rebscher e Dave Gibson, creando un suono molto molto particolare. È uno dei momenti più melodici del disco, come ha dichiarato lui stesso, che per chi non se lo ricordasse è un ex membro degli One Direction. Siete pronti per spingere il pedale del gas? Bene, perché i prossimi due brani sono pura adrenalina, a cominciare dal ritorno di 30 Seconds to Mars. Questo è L'Occhio di Dio, God's Eye.

È un brano, diciamo così, ritrovato. La band lo ha ripescato da registrazioni di oltre 20 anni fa, quando stava lavorando al secondo album A Beautiful Lie, e l'ha finalmente pubblicato in occasione dell'anniversario del disco, trasformandolo in una sorta di ponte tra il passato, past grunge del gruppo, e il presente. Jared Leto gioca con l'idea di qualcuno che ti osserva dall'alto e ti protegge, ma allo stesso tempo ti giudica, una figura quasi divina o comunque di potere, con frasi come I will serve you and protect you, I can't save you from yourself, che mettono a fuoco l'eterno conflitto fra la dipendenza e la autonomia. Il ritmo non si ferma, anche se il genere cambia radicalmente. Nuovo album per quelli che sono attualmente gli alfieri più rappresentativi della disco Made in Italy. Loro sono i Planet Funk, che tornano in questa sorta di rimpatriata familiare con il nuovo album. E questa si chiama proprio Family Reunion. Prepare for

0: Ad ogni loro uscita è un po' come ritrovare una vecchia famiglia musicale, un collettivo nato fra Italia e Regno Unito che ha saputo portare nella nostra scena un mix di house, rock ed elettronica capace di funzionare sia nei club che in radio. Family Reunion è proprio questo, è il suono di una rimpatriata, di un ritorno a casa. È il tipico brano che tiene insieme chi li segue dagli anni di Chase the Sun e chi li scopre oggi, perché quell'idea di famiglia e di condivisione sulla dance floor è ancora intatta. Era quello che ci voleva per alzare un po' l'energia dell'ambiente. Ora però ci concentriamo per l'ascolto del nuovo brano di Peter Gabriel. Come sapete, ogni mese, ad ogni luna piena, Peter ci farà scoprire un nuovo tassello che andrà a comporre il suo nuovo album OI. E qui a Zoe probabilmente li scopriremo tutti. Questo è il secondo, si intitola Put the Bucket Down.
1: Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating.

Nel video di presentazione Peter Gabriel ha raccontato che la canzone nasce da un'idea molto contemporanea, questo mondo in cui possiamo leggere e scrivere i pensieri attraverso interfacce fra cervello e computer, e il protagonista non sa più se i pensieri che ha sono davvero suoi o di qualcun altro. Il bucket, cioè il secchio, è l'immagine di tutto il rumore mentale che abbiamo in testa, e put the bucket down significa proprio appoggiare a terra quel peso, liberarsi del caos per trovare una direzione più chiara. Come sempre, le novità discografiche non riguardano esclusivamente uscite nuove di zecca, ma anzi, il mercato oggi fa cassa soprattutto con le riedizioni dei grandi successi in occasione di qualche anniversario. È il caso dei Fine Young Cannibals, che recentemente hanno pubblicato un'antologia di tutta la loro produzione con qualche remix che ci fa scoprire un lato inedito dei pezzi più amati, come ad esempio questa nuova versione di She Drives Me Crazy.

She Drives Me Crazy dei Fine Young Cannibals nel mix US 7-inch firmato da Louis Silas Jr. Il brano, uscito nel 1989 come singolo di punta dell'album The Raw and the Cooked, è stato un successo in tutto il mondo, diventando uno dei pezzi simbolo di quel periodo, grazie soprattutto alla voce inconfondibile di Roland Gift. Questa versione nasce per il mercato americano e per le radio, infatti Louis Silas Jr. è una figura chiave nella scena remix di fine anni 80 e ha lavorato sul brano rendendolo più adatto ai club, con un'enfasi particolare sulla sezione ritmica. A proposito di ritmo, cogliamo l'occasione dell'uscita di un cofanetto per l'anniversario dell'album dei Power Station per riascoltare un grande successo dell'epoca, costruito proprio per mettere in primo piano la batteria di Tony Thompson, colpi secchi enormi che diventano il motore del pezzo. Questa è Some Like It Hot.

The Power Station con Some Like It Hot. Questo supergruppo nasce dall'incontro fra John ed Andy Taylor dei Duran Duran, il batterista Tony Thompson e alla voce il grande Robert Palmer. L'idea era quella di prendere il glamour del pop inglese e mescolarlo con un suono rock funk decisamente più robusto. Fu un successo di cui giustamente oggi si celebra il 40° anniversario con un cofanetto. La stessa età la compie anche un altro capolavoro di quelli che all'epoca mi fece letteralmente innamorare degli Style Council. L'album si intitola Café Bleu e quella che ci ascoltiamo è My Ever Changing Moods.

0: probabilmente l'ho già detto in qualche scorsa puntata, ma per gli appassionati degli Style Council lo ripeto: a fine gennaio sarebbe dovuta uscire l'edizione speciale di questo album in 6 CD o 3 vinili, ma la casa discografica ha fatto un vero e proprio disastro nella produzione fisica dei dischi, per cui sia uno dei vinili che uno dei CD conteneva i pezzi sbagliati. All'inizio hanno deciso di commercializzare ugualmente i cofanetti, dando agli acquirenti la possibilità di ricevere dopo qualche mese il supporto corretto. Poi si sono resi conto che la cosa sarebbe stata quasi impossibile da gestire e hanno deciso di bloccare la commercializzazione dei prodotti per rimetterli in vendita già con il supporto corretto. Insomma, un vero e proprio disastro commerciale. Risultato: la raccolta è già disponibile per l'ascolto sulle piattaforme digitali, mentre per poterla acquistare fisicamente bisognerà attendere la fine di maggio.
1: Questa è RadioTalpa.it.

Ogni tanto è giusto ingentilire la giornata con i Beatles, un modo per voler bene a se stessi, per sorridere in qualsiasi momento della giornata. Penny Lane, una strada di Liverpool che Paul McCartney ha reso immortale in una facciata di un singolo con due lati A, che viene unanimemente considerato il miglior singolo di tutti i tempi e che, per un incredibile scherzo del destino, fu l'unico in una serie che va dal 1963 al 1969 a non raggiungere il primo posto in classifica.

Un brano tratto da Ray of Light, l'album del 1998 che segna una svolta nella carriera di Madonna con sonorità più elettroniche, spirituali e riflessive, grazie anche alla produzione di William Orbit. Sicuramente il disco che più di ogni altro ho amato di Madonna, un pezzo che parla del potere liberatorio del dire addio. Quando una relazione finisce può esserci dolore, ma anche un'enorme forza nel saper chiudere, mettere un confine e ritrovare se stessi. Chiudiamo idealmente questo percorso sulle emozioni con Phil Collins e la sua Another Day in Paradise.

più impegnati. È uscita nel 1989 ed è una canzone che affronta il tema della povertà e in particolare dell'indifferenza verso le persone senza fissa dimora, raccontando l'incontro, o meglio il mancato incontro, fra un passante e una donna che chiede aiuto. La frase "Oh, think twice" è un invito a fermarsi un attimo e a riflettere sui privilegi di chi vive in paradiso, cioè in una condizione di benessere, mentre altri lottano per la sopravvivenza. Phil Collins fu aspramente criticato da coloro che ritenevano lui non fosse nella posizione di poter parlare di certi temi. Torniamo a girare verso destra la manopola del volume. Sulle mani con Liam Gallagher e John Squire, Raise Your Hands.

Due pezzi di storia di Manchester che si ritrovano in un progetto comune, mettendo insieme l'energia vocale di Liam Gallagher e il tocco chitarristico, psichedelico e melodico di John Squire. Raise Your Hand è un invito ad alzare le mani, ma non solo in senso da concerto, è una chiamata a reagire, a farsi sentire, con un sound che porta dentro sia il rock classico, sia il gusto per il groove. Per chi è cresciuto a Pane, Oasis e Stone Roses, è un piccolo sogno realizzato. Per chi li scopre ora, è un ottimo riassunto di quello che queste due figure hanno rappresentato nella musica inglese. E c'è di più, pare che i due stiano preparando un secondo album, e io non vedo l'ora. È il momento dei saluti ed è bello farlo con un sound così pieno di energia. Energia che tornerà fra 7 giorni, sempre sulle onde di Radio Talpa, sempre mercoledì e sabato alle ore 13, sempre in compagnia di Stefano, sempre insieme a Zoe. Ciao a tutti! And now for my next number.

need 3 ounces to do.

0: Guten Tag. Questa e radio d'iPads. Stai per ascoltare. Avatar. Rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutte i giorni. Dalle 8 alle 9. In questo giorno. Ascoltiamo alcune selezioni de musica un poco stravagante. Per così dire, buffa. Ma non stupida. Buon divertimento.
1: Dai, dai, chiuda su, mi, ci, ci, dove, frappi, si, si, vabbè, dai, dai, chiuda su, vabbè, si, dai, dai, chiuda su, mi, si, si, si, si, si, si, ho visto un re,
2: se lo discuse,
1: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Ah, beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, radio transistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava. Ah, ah, ah.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto

0: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.
1: Con due

0: ne ha avversione neanche verso le pecore, che le passano davanti col maglione.
1: Tutte le pecore, nella loro superiorità superba, gli passano davanti con un maglione di cashmere e con un bottone proprio qui, sul collo. L'unico

questo è il Pipero, un ballo più umano, più vero, un ballo straniero, ma soprattutto sincero. Ora, la cosa bella del Pipero è questa, che le mani sono obbligate, hanno un movimento preciso, mentre il corpo è libero, può esprimersi come vuole. Ora, con l'ausilio di Victor, potremo mostrarvi qualche interpretazione libera del Pipero. Il Pipero può essere questo, ti vedo e non ti vedo, ma anche questo, il ballerino spaventato, ma specialmente questo.

potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Douglas. Fly Robin Fly non mi interessa. Voi forse preferite Il Meglio dei Tavares. Ali Shuffle, niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck, no. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan, Or The Way. Cuba dei Gibson Brothers.

0: Oh, ma che fai, oh? Oh, che fai? Freghi la gomma.
1: Come ha fatto a scoprirlo?
0: Vabbè. Comunque, guarda, vado via.
1: Guarda che qua non si può stare. Qua non si può stare. Perché stanno facendo un films.
0: Allora, perdona, un video. Sì, fanno un video. Vado per quello, perché mio vado a fare il video.
1: Va a piedi o...
0: No, vado in moto.
1: Te la porto io la moto dopo,
0: no,
1: dai.
0: No, la porto io, dai.
1: Fra un mese. Te la porto fra due. Te la porto fra un anno, appena comincia a svalutarsi. Questi giovani d'oggi... Un attimo fa ancora dormono e dopo un secondo sono le conquiste dell'universo. Questi giovani che danno, questi giovani che prendono la chiave inglese! La chiave inglese!

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

puro piacere, per ora e per il futuro.

number live. Non posso fare a meno di disprezzare il tuo gioco pesante, la tua posizione.

la tua dolcezza. Fermati un attimo in quella posizione, l'utente ti ruba la faccia. Il tuo corpo, piccola, è il tuo culo che è messo in discussione.

0: Sehr gut. Hai ascoltato una selezione de musica un poco stravagante. Selezionata per Avatar. Una rassegna de musica tema.
1: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Sabato e la domenica, Ora Musica vi fa riascoltare tutte le novità della settimana, appunto formato weekend. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti per partire con il nostro viaggio, ma come sempre per scaldare i motori si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

0: In the Middle of the Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel. Oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato,

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international, perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Allora, sì, sì, sì. Adesso però, cioè, ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, e ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle. E come si dice spesso, quando arriva l'estate ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché è tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi,
1: La pressione, insomma,
0: e via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchia, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Quindi, che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale, è stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è radiotalpa.it.

Tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non avere

0: buono io, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

life. Now it's time we laugh and make it turn. Spaghetti a mezzanotte, un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

Hey, tu che ci stai ascoltando? Chiedi chi era Radio Talpa negli anni 70 e 80. Ti diranno che era una radio ribelle, che sfidava a viso aperto la banalità, il bigottismo ben pensante e l'individualismo narcisista. Come? Con l'impegno delle persone, unendo giovani e meno giovani, donne e uomini, in un grande progetto collettivo, culturale, sociale e politico. Qui le parole rivoluzione e utopia si praticavano dentro e fuori di ognuno di noi, perché libertà e dignità sono beni preziosi che non si contrattano, libertà e dignità si conquistano. Radio Talpa è la storia di quella generazione. Oggi, dopo 40 anni, siamo ancora qui e più incazzati di prima. Diffida delle banali imitazioni. Ascolta Radio Talpa, radiotalpa.it.

0: credere.
1: Non ti sposo più, questo è il singolo di Giadi, novità di questa settimana al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Adesso spazio a Alei con Blackout ad alta rotazione.
2: Non capisco se sto bene o star male, ma star male è la mia zona di comfort. Il mio unico grande problema è che a volte forse penso un po' troppo.

Blackout, il singolo di Haley tra le nostre novità della settimana. Oh, già da qualche settimana vi stiamo proponendo anche il progetto Tepura. Loro arrivano da Bologna, escono con etichetta San Luca Sound. Questa è Baby, tu resti.

0: Fino a impazzire.
1: Questa è la canzone di Gianluca Amoruso dopo La Samba della Caccia, è uscito con questo singolo che si chiama Pura Così. Tati S in programmazione già da diverse settimane, in questa canzone racconta la storia di un incontro al buio, ci si contatta attraverso i social e poi ci si dà un appuntamento, l'incontro. Voglia di

l'incontro. Vi è mai capitato un incontro al buio? In questa canzone lo ha raccontato Tati S, giovane artista che abbiamo in programmazione già da diverse settimane qui a Ora Musica. Primo passaggio invece per il nuovo singolo di Sinforosa, si chiama Dolce Vertigine.

0: Sinforosa, nuovo singolo, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, era Dolce Vertigine.
1: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.

Sono tornati gli Stil Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità e uscita.

Qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Nuda, sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a Cuba, hai rampicanti stelle fra i tuoi capelli. Nuda, sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Nuda, sei piccola come una delle tue unghie, curva, sottile, rosea, finché nasce il giorno e t'addentri nel sotterraneo del mondo, come in una lunga galleria di vestiti e di lavori. La tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia e di nuovo torna a essere una mano nuda.

se riesci a conservare il controllo quando tutti intorno a te lo perdono e te ne fanno la colpa, se riesci ad aver fiducia in te quando tutti ne dubitano, ma anche a tener conto del dubbio, se riesci ad aspettare e non stancarti di aspettare, o se mentono a tuo riguardo a non ricambiare in menzogne, o se ti odiano a non lasciarti prendere dall'odio e tuttavia a non sembrare troppo buono e a non parlare troppo saggio, se riesci a sognare e a non fare del sogno il tuo padrone, se riesci a pensare e a non fare del pensiero il tuo scopo, se riesci a far fronte al trionfo e alla rovina e trattare allo stesso modo quei due impostori, se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto, distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi, o a contemplare le cose cui hai dedicato la vita infrante e piegarti a ricostruirle con strumenti logori, se riesci a fare un mucchio di tutte le tue vincite e rischiarle in un colpo solo a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal principio e non dire una parola sulla perdita, se riesci a costringere cuore, tendini e nervi a servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, e a tener duro quando in te non resta altro tranne la volontà che dice loro: tieni duro. Se riesci a parlare con la folla e a conservare la tua virtù, e a camminare con i re senza perdere il contatto con la gente, se non riesce a ferirti il nemico né l'amico più caro, se tutti contano per te, ma nessuno troppo, se riesci ad occupare il minuto inesorabile dando valore ad ogni minuto che passa, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che è di più, sei un uomo.

Tu dammi mille baci, viviamo, mia lesbia, e amiamo. E ogni mormorio perfido dei vecchi valga per noi la più vile moneta. Il giorno può morire e poi risorgere, ma quando muore il nostro breve giorno, una notte infinita dormiremo. Tu dammi mille baci e quindicento, poi dammene altri mille e quindicento, quindi mille continui e quindicento. E quando poi saranno mille e mille, nasconderemo il loro vero numero, che non getti il malocchio l'invidioso per un numero di baci così alto.

0: Nella torre il silenzio era già alto. Sussurravano i pioppi del rio Salto. I cavalli normanni alle loro poste frangean la biada con rumor di croste. Là, in fondo, la cavalla era selvaggia, nata tra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froge avea del mar gli spruzzi ancora e gli urli negli orecchi aguzzi. Con sulla greppia un gomito da essa era mia madre e le dicea sommessa: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, tu capivi il suo cenno ed il suo detto, egli ha lasciato un figlio giovinetto, il primo dotto tra i miei figli e figlie, e la sua mano non toccò mai briglie. Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, tu dai retta alla sua piccola mano. Tu che hai nel cuore la marina brulla, tu dai retta alla sua voce fanciulla». La cavalla volgea la scarna testa verso mia madre, che dicea più mesta: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, lo so che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. O nata in selve tra l'ondata e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento, sentendo lasso nella bocca il morso, nel cuor veloce tu premesti il corso. Adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia. La scarna lunga testa era d'accanto al dolce viso di mia madre in pianto. O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, oh, due parole egli dove pur dire, e tu capisci, ma non sai ridire. Tu con le briglie sciolte tra le zampe, con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la via tra gli alti pioppi. Lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole. Stava attenta la lunga testa fiera, mia madre l'abbracciò sulla criniera. O cavallina, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna, a me chi non ritornerà più mai. Tu fosti buona, ma parlar non sai. Tu non sai, poverina, altri non osa. Oh, ma tu devi dirmi una cosa. Tu l'hai veduto l'uomo che l'uccise, e sotto qui, nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome, e tu facendo, Dio ti insegni come. Ora i cavalli non frangean la piada, dormian sognando il bianco della strada. La paglia non battean con l'unghie vuote, dormian sognando il rullo delle ruote. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome, sonò alto un nitrito.
1: La compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo è radiotalpa.it.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

brucia all'inferno questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti, e io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri, morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando all'inferno, l'inferno di me stesso.

Lentamente muore. Chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti. Chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno. Chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.

stupido cuore, non battere. Noi tutti siamo ingannati dalla felicità. Solo un mendicante chiede compassione. Stupido cuore, non battere. Tutti noi, talvolta, come bambini, soventi ridiamo e piangiamo. Abbiamo avuto a questo mondo le gioie e le sventure. Stupido cuore, non battere. Ho veduto molti paesi. Dovunque ho cercato la felicità, solo che la sorte desiderata non mi metterò più a cercare. Stupido cuore, non battere. La vita non mi ha del tutto ingannato. Ci inebrieremo di una nuova forza. Cuore, se tu almeno ti addormentassi qui sulle ginocchia dell'amata. La vita non mi ha del tutto ingannato. Forse anche noi segnerà il destino che scorre come una valanga e all'amore risponderà con un canto di usignolo. Stupido cuore,

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Greetings, this is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica, to the old Hippie Bluegrass Show.

0: Self-Sacrifice Review, You Had to Learn the Hard Way, by Brendan Forrest.
1: Stay tuned, we'll be right back after station ID and a word from our sponsor.
2: Hey, the Vac Shop, your vacuum professional of Adrian, Michigan, is located at 2740 West Beecher Street. Parts and service for most vacuums. The Vac Shop, give them a call, 517-263-6727.
3: Country rocks and bluegrass rules.
1: Shout out to the folks in South Carolina listening. Check out my website, www.oldhippiebluegrassshow.com. Check out my merch page. It's pretty cool.
4: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

cari amiche e cari amici, un caro saluto da Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Oggi vogliamo partire dalla scomparsa del sogno americano. La musica folk è da tempo un veicolo di protesta e la canzone che andremo ad ascoltare ora riflette la realtà di molti giovani americani che scoprono che la laurea universitaria non offre più loro le stesse opportunità di lavoro e di proprietà della casa che un tempo venivano offerte alle generazioni precedenti. Questa canzone si chiama Ghosted by American Dream, scomparso dal sogno americano. La cultura del lavoro ti ha fatto lavorare tutto il giorno, il corpo è stanco, ma la tua anima è forte. Laurea con un prestito a vita. Ho ricevuto un foglio, ma i posti di lavoro sono spariti, ignorato, mi sento ignorato, sfuggito dal sogno americano, sembra proprio così.

E allora, care amiche e cari amici, l'avete ascoltata. Oggi voglio portarvi la voce di questa cantautrice che sembra venire da un altro tempo, eppure parla direttamente al nostro presente. Si chiama Zera Starchild, il suo secondo album è The Oracle, e in questo lavoro Zera intreccia il filo della tradizione folk con il ritmo e la parola del rap contemporaneo. Un incontro che molti hanno descritto come Joni Mitchell che incontra Lauryn Hill. È una musica che ascolti e senti subito familiare, ma che ti sorprende per la sua originalità. Il secondo brano che voglio proporvi, tratto da questo nuovo lavoro di Zera Starchild, si chiama Hands Up, sulle mani, una canzone che tratta tre temi: la tendenza del sistema politico americano a definire tutte le persone come di sinistra o di destra, indipendentemente da come si definiscano. Il tentativo fallito di una flottiglia internazionale di imbarcazioni che cercava di portare cibo e aiuti medici alla popolazione di Gaza, e infine il sistema sanitario americano a scopo di lucro. Ascoltiamola.

0: and justice for all. Hands up.
1: Andiamo ora a conoscere meglio Zera Star Child, una giovanissima artista che vive nella natura della contea di Humboldt nel nord della California, un luogo che sembra fatto apposta per chi scrive canzoni che parlano di cambiamento, di radici e di orizzonti. È una cosmic troubadour, una viaggiatrice dell'anima che mette in musica le trasformazioni del tempo presente senza perdere

0: perdere la speranza. Il suo primo album, The Bard of Aquarius, ha già trovato spazio nelle classifiche folk e le ha aperto la strada verso un pubblico più ampio. In questo secondo lavoro di Zera Starchild abbiamo ben 15 tracce in cui la chitarra acustica e le progressioni semplici del folk si sposano con loop ritmici e una cadenza che richiama il rap. Non è un'operazione di stile fine a se stessa, è una scelta narrativa. La semplicità degli accordi folk crea lo spazio per la parola e la parola, scandita come in un verso hip hop, diventa veicolo di messaggi attuali. Un risultato che è accessibile ai giovani, ad esempio, che la seguono anche su TikTok, ma mantiene la profondità e la tessitura emotiva tipiche delle canzoni d'autore. La prossima canzone che voglio proporvi si chiama I Am, Io Sono. È una canzone che onora il potere di queste due parole nel plasmare come ci sentiamo e ci vediamo. Io sono. Sono solo due piccole parole, ma il potere che hanno è completamente assurdo. È come lanciare un incantesimo e tu sei il creatore di incantesimi. Quando dici sì, fai attenzione a cosa succede dopo, perché le parole hanno il potere di sigillare il tuo destino.
1: I am.

0: I testi di Zera Starchild, lo state notando, parlano del tempo che viviamo, proteste, speranze, crisi personali e collettive. Non sono slogan, ma racconti che si aprono in immagini e versi. In concerto, come ad esempio nel 50° San Francisco Free Folk Festival, ha saputo trasformare una frase semplice come Power to the people in un momento collettivo, con il pugno alzato e il pubblico che risponde. È la dimostrazione che la sua musica non è solo ascolto, ma partecipazione. Spesso è accompagnata da una chitarra e da un altro chitarrista, ma Zera sa bilanciare lirismo e ritmo. Sul palco emerge la sua capacità di tenere insieme l'intimità del folk e la forza ritmica dell'hip hop. Pochi strumenti, grande presenza scenica, parole che arrivano dritte e i critici l'hanno definita una delle esibizioni più distintive di quel festival a San Francisco e il pubblico giovane la segue con tanto entusiasmo. Il prossimo brano che voglio porre alla vostra attenzione si chiama Dreams, Sogni, una canzone sul credere nei propri sogni e lavorare su di essi passo dopo passo. I tuoi sogni sono i semi che Dio ha piantato nel tuo cuore e bisogna usare i doni che ti ha fatto e che ti distinguono dagli altri. Quel talento che possiedi, non sederti su di esso, ma sviluppalo. Credi nei tuoi sogni, vai avanti e non vacillare, perché chi crede e realizza, Dio lo favorisce. Un sogno è solo un'idea finché non farai molti piccoli passi per mettere in atto quel sogno. Dreams, Zera Starchild.
1: A dream.

Questa artista, Zera Starchild, è interessante perché parla a più generazioni. Chi ama la tradizione folk trova nelle sue melodie un terreno familiare. Chi ascolta musica su piattaforme brevi trova nei suoi versi un linguaggio immediato. È una voce che unisce, che invita a pensare e a muoversi. E allora, se cercate canzoni che siano al tempo stesso intime e politiche, melodiche e ritmate, beh, questo lavoro di Oracle è un disco da esplorare ed è quello che noi oggi stiamo facendo insieme a voi.

0: Ancora un brano che ci invita a pensare, si chiama Make Up Your Mind, deciditi. Se potessi parlare al mio io più giovane, questa canzone sarebbe quella che io direi. Decidi, se non sai dove stai andando, non importa quale strada prendi. E con così tante persone che dicono fingi finché non ce la fai, chi può dire cosa sia falso? Cerca semplicemente di andare avanti cantando la tua canzone. L'autenticità è la tua armatura, quindi indossala forte e andiamo avanti, una scelta alla volta. Il percorso si aprirà quando prenderai una decisione. Make up your mind.
1: It

Così oggi, care amiche e cari amici, abbiamo ascoltato una giovanissima folk singer che unisce il folk all'hip hop. Si chiama Zera Star Child, un'artista che non è solo una promessa, è una testimonianza. Le sue canzoni ci ricordano che la musica può essere specchio e martello, uno specchio per vedere noi stessi, un martello per costruire un mondo diverso. Quando vi capiterà di riascoltarla, provate a chiudere gli occhi e a seguire le parole. Troverete storie di lotta, di cura, di piccoli gesti che sommano qualcosa di più grande. Vi invitiamo a scoprire, oggi ve l'abbiamo presentato, ancora meglio di Oracle, traccia dopo traccia. Cercate le canzoni che parlano di resistenza, ma non trascurate anche i brani più intimi. Lì si nasconde spesso la scintilla che accende il resto. E poi naturalmente, se un giorno vi capitasse di vederla dal vivo, beh, l'esperienza sicuramente sarà diversa, più intensa, perché lei spesso lascia un segno. Questa musica, la musica di Zera Star Child, è un ponte tra generazioni, l'abbiamo visto, una voce che ricorda che la speranza non è ingenua quando è accompagnata dall'impegno. E allora, oggi abbiamo capito perché la voce di giovani artisti come Zera Star Child nel mondo di oggi è necessaria. E allora ci congediamo da lei ancora con un'ultima canzone, ed è la canzone che va a chiudere l'album. Si chiama Wake Up This Morning, mi sono svegliato questa mattina. E questa canzone è una cover che rende omaggio all'eredità delle canzoni di protesta e della musica folk, in particolare durante il movimento per i diritti civili. Mi sono svegliato questa mattina con la mente decisa verso la libertà. Alleluia, alleluia. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Lei è Zera Star Child ed è stata protagonista oggi qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Viva la libertà. Un saluto da Maurizio Benvenuti. Wake up

Dana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.
1: Ah, mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo.
2: Senta! Scusi, che paese è questo?
3: Un paese di merda!
0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
4: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Lei è un garzone di bottega che è stato mandato dal droghiere a incassare i sospesi.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Dio un po', Eddie. Hai un coniglio in tasca o sei contento di vedermi?

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo, Chicco, Bartolini.
1: Questo è un inferno, qua ti mangio male il veleno.
2: No, vai qua, solo veleno.

0: Sei bravo tu.
1: No,
0: io... No, no,
1: tu.
0: Tu sei bravo.
1: No, tu.
0: Tu sei bravo.
1: No. Qui Houston. Potete ripetere?
2: Houston, abbiamo un problema.

Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Zoe sulle onde di Radio Talpa, l'appuntamento a cui non dovreste mancare ogni mercoledì e sabato dalle 13 alle 14 con tanta buona musica per accompagnare la vostra pausa pranzo. L'autunno è sempre sinonimo di nuove uscite musicali che oggi non mancheranno e che spero non vi deluderanno. Poi come sempre ci rituffermeremo nei grandi successi di ogni tempo e in questo caso sono abbastanza sicuro che non potrete rimanere delusi. L'antipasto della giornata è affidato ai Cars, con uno dei molti singoli tratti dal loro capolavoro Heartbeat City,

Un brano il cui video vedeva protagonista, nonché ideatore e regista, un gigante dell'arte contemporanea, anzi il maestro indiscusso della pop art, Andy Warhol. Loro erano i Cars di Rick Ocasek, direttamente da Boston. Siete pronti per qualche nuova uscita? L'evento della settimana, e non solo, è certamente l'annuncio del nuovo album degli U2, si intitolerà Carnaval Deluxe e vedrà la luce il prossimo novembre, ma già un paio di brani sono disponibili e devo dire con piacere che mi sembrano tornati ai loro tempi migliori.

Finalmente torniamo a sentire le chitarre di The Edge, che ultimamente erano un po' mancate. Se ce la facciamo prima del termine, vi faccio ascoltare anche la seconda anteprima che gli U2 ci hanno regalato. Intanto, spero vi siate goduta questa Silenzio. Pochi giorni fa c'era una splendida luna piena, cosa che ci rende sempre un po' più romantici, ma quest'anno ogni plenilunio significa anche l'arrivo di un nuovo brano di Peter Gabriel. Staring out at the water, girls calm to the sky, footsteps on the shingles.

Gli aficionados di Zoe ormai sanno tutto del nuovo progetto di Peter Gabriel che si chiamerà OI e di cui ad ogni luna piena viene rilasciato un nuovo brano. Questo è il decimo, quindi il progetto si avvia verso la conclusione. Si intitolava Face the Wall. Nuovo lavoro in arrivo anche per i Kings of Leon, che ci fanno ascoltare questa My Whole World. 29.

impossibile non riconoscere questo suono, la chitarra che fu degli Smiths, lui è Johnny Marr, nuovo album anche per lui, si intitolerà The Age of Everything.

The Age of Everything è il titolo dell'album di Johnny Marr che sta per sbarcare nei negozi e nelle piattaforme. Oggi abbiamo ascoltato Ophelia, personaggio molto gettonato quest'anno. Ricorderete che anche il primo estratto dall'ultimo lavoro di Taylor Swift era dedicato alla donna di Amleto. A proposito di Taylor Swift, che ha appena trionfato agli ultimi MTV Music Award, esce in questi giorni una versione deluxe del suo The Life of a Showgirl con 4 inediti. Il primo si intitola Patient Zero.

The Mind Bubble, il brano che apriva Graceland, l'album del 1986 di Paul Simon, che raccoglieva molti suoni provenienti dal Sudafrica, cosa per la quale fu anche pesantemente criticato dal momento che il rock stava combattendo la sua battaglia contro l'apartheid. Rientriamo in Inghilterra con un altro enorme successo, questa volta per Paul Young. Living

Il primo album di Paul Young si intitolava No Parler e fu di gran lunga il suo capolavoro, non solo per questa Love of the Common People, ma anche per una serie di altre piccole gemme, come le cover di Wherever I Lay My Head, That's My Home e di Love Will Tear Us Apart dei Joy Division.

Erasure, cioè Vince Clark e Andy Bell, hanno annunciato il loro nuovo album, si chiamerà Radio Radio, e anche le prime date di un tour del Regno Unito e dell'Europa. Proprio oggi inizia la prevendita per i fan ed ero prontissimo a prendere i biglietti per una data in Germania, che al momento è la location più vicina a noi, salvo poi scoprire che Vince Clark ha deciso di non partecipare a nessuno degli show in programma. A questo punto ho rinunciato, peccato davvero. Ve la ricordate? Lei si chiama Tanita Tikaram.

Il primo LP di Tanita Tikaram era intitolato Ancient Hearts e venne reso famoso dal primo singolo Twist in My Sobriety, e confermò questo successo con il secondo estratto, che è quello che abbiamo ascoltato, che si intitolava Good Tradition. Visto che abbiamo appena ascoltato una splendida voce femminile, mi piacerebbe rimanere in questa parentesi rosa, però avevo anche deciso di farvi ascoltare qualcosa dei Beatles e non c'è il tempo per fare entrambe le cose. La soluzione è a portata di mano. Ci sono le Bananarama che ci fanno ascoltare la loro versione.

In realtà questa versione è il lato B del singolo Help, perché il lato A conteneva la versione cantata insieme al gruppo comico delle Lananini Nunu, il tutto per un progetto di beneficenza di Comic Relief.

Vi avevo promesso, se fosse stato possibile, di farvi ascoltare anche il secondo nuovo brano del nuovo prossimo LP degli U2. Ed eccolo qui, si intitola Street of Dreams.

Segnatevi la data, il 13 novembre esce il nuovo album degli U2, Carnaval Deluxe, che conterrà anche un duetto di Bono con Dolly Parton, che tristemente resterà la sua ultima registrazione, essendo venuta a mancare proprio pochi giorni fa. Essendo reduce dal concerto di Mark Almond domenica sera a Parma, come altro avrei potuto chiudere questa puntata di Zoe? Ma con i Soft Cell, che diamine!

0: Mark Almond è il compianto Dave Ball, ossia i Soft Cell, di cui è uscito 5 giorni fa l'ultimo album postumo Dance Theory, del quale abbiamo ascoltato qualche estratto nelle scorse settimane. Però questa resterà sempre e indelebilmente la loro canzone simbolo. È vero che si tratta di una cover di Gloria Jones, ma ormai per tutti è patrimonio universale dei Soft Cell. La versione che abbiamo ascoltato era quella più completa, che comprende anche una seconda cover, quella di Where Did Our Love Go? È il momento di saluti. Io che sono Stefano vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto di Zoe, che tornerà la prossima settimana, sempre il mercoledì e sabato dalle 13 alle 14 e sempre immancabilmente sulle onde di Radio Talpa, che viaggiano veloci verso i grandi appuntamenti del prossimo anno, in cui festeggeremo i 50 anni di vita. Restate con noi, perché c'è il fantastico Antonio Prisco. Ciao a tutti.
1: 1 man easy, we got the bumping style, y'all believe me. Rodney P alongside Dubmatic, as we dip and move and go on in us on real vibes, yeah.

Allora, buon sabato, decima puntata di Disorder. Io sono Gabo. La puntata l'ho intitolata Discover, non a caso, insomma, mi intuirete perché. Niente, andiamo subito a partire. Buona ora di musica.

deserve. I feel so alive. I quit.

Attention.

Finisce qui la puntata numero 10 di Disorder. Io vi do come sempre appuntamento a sabato prossimo dalle 15 alle 16. Un abbraccio a tutto, a risentirci, ciao.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Greetings, this is Jerry Eicher from the old Hippie Bluegrass Show. Tune in Saturdays to Radio Talpa of Catolica. You will hear the best of bluegrass and old-time music. So if you want to hear some great picking and carrying on, get your dancing shoes on, or just kick back and listen to Radio Talpa of Catolica to the old Hippie Bluegrass Show. Hey, thanks for tuning in to the old Hippie Bluegrass Show. I want to tell you a little bit about the IBMA World of Bluegrass. That's the International Bluegrass Music Association. That's their yearly festival that takes place October 20th through the 24th, 2026, in downtown Chattanooga, Tennessee. And they're going to have an evening of bluegrass rambles, and they're going to have bluegrass music awards. They're going to have the IBMA bluegrass live concerts, indoor and outdoor stages across downtown venues, including the Signal, the Chattanooga Convention Center, the Barrel House Ballroom, and the lineup: Sierra Farrell, Leftover Sam and Larry Sparks, Michael Cleveland and Friends, Lindsay Liu. But right now, it's Olden in the Way.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.

cari amiche e cari amici, un caro saluto da Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Oggi vogliamo partire dalla scomparsa del sogno americano. La musica folk è da tempo un veicolo di protesta e la canzone che andremo ad ascoltare ora riflette la realtà di molti giovani americani che scoprono che la laurea universitaria non offre più loro le stesse opportunità di lavoro e di proprietà della casa che un tempo venivano offerte alle generazioni precedenti. Questa canzone si chiama Ghosted by American Dream, scomparso dal sogno americano. La cultura del lavoro ti ha fatto lavorare tutto il giorno, il corpo è stanco, ma la tua anima è forte. Laurea con un prestito a vita. Ho ricevuto un foglio, ma i posti di lavoro sono spariti, ignorato, mi sento ignorato, sfuggito dal sogno americano, sembra proprio così. Con questa canzone iniziamo lo speciale di oggi, dove protagonista una giovanissima folk singer americana, si chiama Zora Starchild, uscita con il suo secondo album, The Oracle.

E allora, care amiche e cari amici, l'avete ascoltata. Oggi voglio portarvi la voce di questa cantautrice che sembra venire da un altro tempo, eppure parla direttamente al nostro presente. Si chiama Zera Starchild, il suo secondo album è The Oracle, e in questo lavoro Zera intreccia il filo della tradizione folk con il ritmo e la parola del rap contemporaneo. Un incontro che molti hanno descritto come Joni Mitchell che incontra Lauryn Hill. È una musica che ascolti e senti subito familiare, ma che ti sorprende per la sua originalità. Il secondo brano che voglio proporvi, tratto da questo nuovo lavoro di Zera Starchild, si chiama Hands Up, sulle mani, una canzone che tratta tre temi: la tendenza del sistema politico americano a definire tutte le persone come di sinistra o di destra, indipendentemente da come si definiscano. Il tentativo fallito di una flottiglia internazionale di imbarcazioni che cercava di portare cibo e aiuti medici alla popolazione di Gaza, e infine il sistema sanitario americano a scopo di lucro. Ascoltiamola.

0: just for all hands up. Andiamo ora a conoscere meglio Zera Star Child, una giovanissima artista che vive nella natura della contea di Humboldt nel nord della California, un luogo che sembra fatto apposta per chi scrive canzoni che parlano di cambiamento, di radici e di orizzonti. È una cosmic troubadour, una viaggiatrice dell'anima che mette in musica le trasformazioni del tempo presente senza perdere la speranza. Il suo primo album, The Bard of Aquarius, ha già trovato spazio nelle classifiche folk e le ha aperto la strada verso un pubblico più ampio. In questo secondo lavoro di Zera Star Child abbiamo ben 15 tracce in cui la chitarra acustica e le progressioni semplici del folk si sposano con loop ritmici e una cadenza che richiama il rap. Non è un'operazione di stile fine a se stessa, è una scelta narrativa. La semplicità degli accordi folk crea lo spazio per la parola e la parola, scandita come in un verso hip hop, diventa veicolo di messaggi attuali. Un risultato che è accessibile ai giovani, ad esempio, che la seguono anche su TikTok, ma mantiene la profondità e la tessitura emotiva tipiche delle canzoni d'autore. La prossima canzone che voglio proporvi si chiama I Am, Io Sono. È una canzone che onora il potere di queste due parole nel plasmare come ci sentiamo e ci vediamo. Io sono. Sono solo due piccole parole, ma il potere che hanno è completamente assurdo. È come lanciare un incantesimo e tu sei il creatore di incantesimi. Quando dici sì, fai attenzione a cosa succede dopo, perché le parole hanno il potere di sigillare il tuo destino.
1: I am.

0: I testi di Zerastarchide, lo state notando, parlano del tempo che viviamo, proteste, speranze, crisi personali e collettive. Non sono slogan, ma racconti che si aprono in immagini e versi. In concerto, come ad esempio nel 50° San Francisco Free Folk Festival, ha saputo trasformare una frase semplice come Power to the People in un momento collettivo, con il pugno alzato e il pubblico che risponde. È la dimostrazione che la sua musica non è solo ascolto, ma partecipazione. Spesso è accompagnata da una chitarra e da un altro chitarrista, ma Zera sa bilanciare lirismo e ritmo. Sul palco emerge la sua capacità di tenere insieme l'intimità del folk e la forza ritmica dell'hip hop. Pochi strumenti, grande presenza scenica, parole che arrivano dritte e i critici l'hanno definita una delle esibizioni più distintive di quel festival a San Francisco e il pubblico giovane la segue con tanto entusiasmo. Il prossimo brano che voglio porre alla vostra attenzione si chiama Dreams, Sogni, una canzone sul credere nei propri sogni e lavorare su di essi passo dopo passo. I tuoi sogni sono i semi che Dio ha piantato nel tuo cuore e bisogna usare i doni che ti ha fatto e che ti distinguono dagli altri. Quel talento che possiedi, non sederti su di esso, ma sviluppalo. Credi nei tuoi sogni, vai avanti e non vacillare, perché chi crede e realizza, Dio lo favorisce. Un sogno è solo un'idea finché non farai molti piccoli passi per mettere in atto quel sogno. Dreams, Zerastarchide.
1: A dream.

Questa artista, Zera Starchild, è interessante perché parla a più generazioni. Chi ama la tradizione folk trova nelle sue melodie un terreno familiare. Chi ascolta musica su piattaforme brevi trova nei suoi versi un linguaggio immediato. È una voce che unisce, che invita a pensare e a muoversi. E allora, se cercate canzoni che siano al tempo stesso intime e politiche, melodiche e ritmate, beh, questo lavoro di Oracle è un disco da esplorare ed è quello che noi oggi stiamo facendo insieme a voi.

Ancora un brano che ci invita a pensare. Si chiama Make Up Your Mind. Deciditi. Se potessi parlare al mio io più giovane, questa canzone sarebbe quella che io direi. Decidi. Se non sai dove stai andando, non importa quale strada prendi. E con così tante persone che dicono fingi finché non ce la fai, chi può dire cosa sia falso? Cerca semplicemente di andare avanti cantando la tua canzone. L'autenticità è la tua armatura, quindi indossala forte e andiamo avanti, una scelta alla volta. Il percorso si aprirà quando prenderai una decisione. Make up your mind. Yeah.

Così oggi, care amiche e cari amici, abbiamo ascoltato una giovanissima folk singer che unisce il folk all'hip hop. Si chiama Zera Star Child, un'artista che non è solo una promessa, è una testimonianza. Le sue canzoni ci ricordano che la musica può essere specchio e martello, uno specchio per vedere noi stessi, un martello per costruire un mondo diverso. Quando vi capiterà di riascoltarla, provate a chiudere gli occhi e a seguire le parole. Troverete storie di lotta, di cura, di piccoli gesti che sommano qualcosa di più grande. Vi invitiamo a scoprire, oggi ve l'abbiamo presentato, ancora meglio di Oracle, traccia dopo traccia. Cercate le canzoni che parlano di resistenza, ma non trascurate anche i brani più intimi. Lì si nasconde spesso la scintilla che accende il resto. E poi, naturalmente, se un giorno vi capitasse di vederla dal vivo, beh, l'esperienza sicuramente sarà diversa, più intensa, perché lei spesso lascia un segno. Questa musica, la musica di Zera Star Child, è un ponte tra generazioni, l'abbiamo visto, una voce che ricorda che la speranza non è ingenua quando è accompagnata dall'impegno. E allora, oggi abbiamo capito perché la voce di giovani artisti come Zera Star Child nel mondo di oggi è necessaria. E allora ci congediamo da lei ancora con un'ultima canzone, ed è la canzone che va a chiudere l'album. Si chiama Wake Up This Morning. Mi sono svegliato questa mattina. E questa canzone è una cover che rende omaggio all'eredità delle canzoni di protesta e della musica folk, in particolare durante il movimento per i diritti civili. Mi sono svegliato questa mattina con la mente decisa verso la libertà. Alleluia, alleluia. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Lei è Zera Starchild ed è stata protagonista oggi qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Viva la libertà! Un saluto da Maurizio Benvenuti.

0: stai ascoltando Radio Talpa.
1: Time, it's gonna do what it always does.
2: Una buona giornata da Maurizio, benvenuti in studio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro per parlarvi oggi di un nuovo capitolo per un duo che sta avendo un grande successo, Dan and Shay, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno, l'uscita del loro nuovo album che si chiama Young. Bene, oggi vi accompagneremo in un viaggio approfondito tra le tracce, le emozioni e le storie che compongono questo sesto lavoro in studio del duo country pop più amato degli ultimi anni. E allora prepariamoci a scoprire non solo la musica, ma anche il cuore, la visione e le curiosità che rendono Young un album destinato a lasciare il segno.

Dan Smyers e Shay Mooney, dopo 13 anni di carriera, tornano con un disco che promette di essere il più personale e sincero della loro discografia. Young non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio racconto di vita. Un album che parla di crescita, di famiglia, di fede e di sogni, con una maturità e una profondità che si riflettono in ogni nota e in ogni parola. Young rappresenta il sesto album in studio di Dan & Shay, pubblicato dalla Warner Records Nashville, un disco che si compone di 10 tracce e la produzione è affidata a Dan Smyers, che firma anche la maggior parte dei brani, affiancato dall'ormai fidato Scott Hendricks. Un album che arriva dopo il successo di Bigger Houses del 2023 e segna un punto di svolta nella carriera del duo, sia per la maturità dei temi affrontati che per la scelta di un sound più intimo e riflessivo. Il titolo stesso di questo lavoro, Young, è una dichiarazione di intenti, un invito a riflettere sul valore della giovinezza, sulla consapevolezza che il tempo passa e che ogni momento va vissuto appieno. Dan & Shay hanno dichiarato che ogni canzone è ispirata ad una storia vera, offrendo uno spaccato autentico delle loro vite in questo momento di transizione. La title track, Young, è il cuore pulsante dell'album. Si tratta di una ballata acustica costruita su arpeggi di chitarra e armonie vocali che evocano un senso di nostalgia e di consapevolezza. Il testo si sviluppa come una lettera dal sé adulto al sé giovane, un dialogo interiore che riflette sul passare del tempo, sugli errori e sulle lezioni apprese. Una canzone che invita a non sprecare la giovinezza, a vivere ogni giorno con pienezza e a non dare nulla per scontato. Il significato profondo di Young emerge soprattutto nel cambio di prospettiva del ritornello finale, dove la voce narrante si rivolge direttamente al giovane che è stato, con una tenerezza e una malinconia che colpiscono l'ascoltatore. Non si tratta di semplice nostalgia, ma di una presa di coscienza. La giovinezza è preziosa proprio perché fugace e solo col tempo si comprende davvero il suo valore. E allora ascoltiamoci tutti quanti insieme Young, Dan & Shay.

Il singolo principale di questo lavoro è Say So ed è il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album e che più di ogni altro ha acceso il dibattito pubblico affrontando il tema delicato della prevenzione del suicidio. Il brano nasce come tributo a Ben Vogue, mentore e amico di Dan and Shay, scomparso tragicamente nel 2025. La canzone si distingue per la sua capacità di trattare un argomento difficile con sensibilità, offrendo un messaggio di speranza e di solidarietà. Il testo, un testo diretto e privo di retorica, invita chi soffre a chiedere aiuto, a non isolarsi, a dirlo sei su, senza paura. Il ritornello con la sua melodia avvolgente, il crescendo emotivo, trasmette un senso di vicinanza e di supporto. La scelta di pubblicare Say So come singolo principale è stata una scelta coraggiosa e ha suscitato reazioni forti sia tra i fan che tra gli addetti ai lavori. La performance agli Award della Country Music 2026, introdotta da Lauren Halaina con un discorso sulla salute mentale, ha rappresentato uno dei momenti più toccanti della serata, ricevendo elogi per la capacità di sensibilizzare il pubblico su un tema spesso tabù. E allora ascoltiamoci Say So.

In The Old Guys abbiamo anche la presenza di Cody Johnson ed è uno dei momenti più sorprendenti dell'album, una collaborazione che unisce il pop country raffinato di Dan & Shay al sound neo-tradizionalista di Cody Johnson e il risultato è davvero sorprendente. Un brano che affronta il tema della paura di perdere la persona amata utilizzando riferimenti alla storia della musica country e citazioni di grandi classici come canzoni di George Jones e di Keith Whitley. La struttura della canzone alterna strofe narrative a un ritornello corale in cui le voci dei tre artisti si fondono in un'armonia perfetta. L'arrangiamento ricco di chitarre acustiche, steel guitar e violino richiama le atmosfere del country anni 90, ma con una produzione decisamente moderna e tipicamente radiofonica. Il testo è un vero e proprio omaggio agli old guys, ai padri, ai nonni, agli eroi silenziosi che hanno trasmesso valori e tradizioni. E la presenza di Cody Johnson aggiunge profondità e autenticità, creando un ponte tra generazioni e stili diversi.

C'è un altro brano che ha suscitato particolare emozione nei fan, nelle persone che hanno acquistato e ascoltato questo lavoro. Si chiama Dogs in Our Twenties ed è una delle tracce veramente più toccanti di questo lavoro, scritta insieme alle Love Junkies, un brano che racconta la storia di un cane che accompagna il protagonista durante gli anni della giovinezza, diventando simbolo di amore incondizionato e di crescita personale. La canzone si distingue per la sua capacità di evocare ricordi universali, parlando di perdita, di affetto e di quei piccoli, grandi legami che segnano la nostra vita. Un testo ricco di dettagli autobiografici che rende questo brano particolarmente autentico e vicino all'esperienza di molti.

Young è un album che ruota attorno a quattro grandi pilastri tematici: il tempo, la famiglia, la fede e la vulnerabilità emotiva. Il tempo è il filo conduttore che lega tutte le tracce. Le canzoni riflettono sulla velocità con cui la vita scorre, sull'importanza di cogliere l'attimo e sulla consapevolezza che ogni stagione ha il suo valore. Per quanto riguarda la famiglia, emerge come valore centrale sia nelle dichiarazioni degli artisti che nei testi di alcune canzoni. E poi c'è la fede, presente in modo più marcato rispetto ai lavori precedenti, con riferimenti espliciti alla spiritualità, alla Bibbia e alla ricerca di un senso più profondo. E questo elemento aggiunge una dimensione di autenticità e di introspezione che arricchisce l'album. Infine, la vulnerabilità emotiva è forse la novità più significativa di questo lavoro di Dan & Shay, che si chiama Young, perché i due artisti scelgono di esporsi, di raccontare le proprie fragilità, di affrontare temi difficili come il lutto, la depressione, la paura della perdita. Nel brano che abbiamo ascoltato precedentemente, Say So, ne è l'esempio più evidente, ma anche altri brani si muovono su questo terreno, offrendo all'ascoltatore un'esperienza catartica e liberatoria. Dal punto di vista musicale, Young conferma la capacità di Dan & Shay di muoversi con disinvoltura tra country, pop e influenze tradizionali. Il sound dell'album è più maturo e raffinato rispetto ai lavori precedenti, con una predilezione per arrangiamenti acustici, armonie vocali ricercate e una produzione che privilegia l'autenticità rispetto all'effetto radiofonico. Il crossover di genere è evidente soprattutto nella scelta delle collaborazioni e nella varietà degli stili presenti. Ad esempio, in The Old Guys, che abbiamo ascoltato precedentemente, c'è una fusione tra il pop country del duo con il country classico di Cody Johnson, creando un ponte tra mondi diversi e ampliando il pubblico potenziale. Le influenze degli anni 90 del country tradizionale e della musica d'autore americana si intrecciano con elementi moderni, dando vita a un album che suona attuale ma radicato nella tradizione. E la scelta di arrangiamenti essenziali con largo uso di chitarre acustiche, steel guitar e pianoforte contribuisce a creare un'atmosfera intima e coinvolgente. Per quanto riguarda la critica, l'album Young è stato accolto con entusiasmo, sottolineando la maturità dei temi, la qualità della produzione e la capacità del duo di reinventarsi senza perdere la propria cifra stilistica. Particolare attenzione è stata riservata, e l'abbiamo già citato prima, Say So, definita una delle canzoni più coraggiose e necessarie dell'anno. E anche la collaborazione con Cody Johnson in The Old Guys è stata indicata come esempio di come il country possa evolversi senza rinnegare le proprie radici. Dietro le canzoni presenti in questo album inevitabilmente ci sono anche degli aneddoti. Young è ricco di storie e curiosità che ne arricchiscono il fascino. Ad esempio, la scrittura di Say So è avvenuta proprio nel giorno in cui Ben Vaughan avrebbe compiuto 50 anni, un dettaglio che gli stessi Dan & Shay hanno definito più di una coincidenza. Dogs in Our Twenties nasce dall'esperienza personale di Dan Smyers con il suo primo cane, Miller, che ha accompagnato lui e la moglie Abby durante gli anni più intensi della loro carriera. Bible in the Truck racconta invece la storia di Shay Mooney, che da ragazzino imparava a guidare su una vecchia strada di campagna con la Bibbia del nonno sempre sul sedile. E la collaborazione con Cody Johnson in The Old Guys è nata quasi per caso durante una prova agli Awards della Country Music. Cody Johnson ha accettato di partecipare a questa collaborazione senza nemmeno ascoltare il brano, fidandosi semplicemente dell'amicizia e della stima reciproca.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla conclusione per questo Young, che non è solo un album, ma un viaggio emotivo che attraversa le stagioni della vita, le gioie e le difficoltà, i sogni e le paure. Dan e Shay hanno scelto di mettersi a nudo, di raccontare le proprie storie senza filtri, offrendo all'ascoltatore una colonna sonora per riflettere, per emozionarsi, per sentirsi meno solo. La forza di questo disco sta nella sua sincerità. Ogni canzone è un frammento di vita, un invito a non aver paura di mostrare le proprie fragilità, a chiedere aiuto quando serve, a celebrare i legami che ci rendono umani. La musica di Dan & Shay, con le sue armonie avvolgenti e i testi profondi, riesce a parlare a tutti, indipendentemente dall'età o dal background. Dal punto di vista artistico, Young rappresenta una maturazione significativa per questo duo. La produzione è curata, ma mai eccessiva. Gli arrangiamenti sono raffinati e le collaborazioni aggiungono valore senza snaturare l'identità del progetto. E la scelta di affrontare temi delicati come la salute mentale, la perdita e la fede dimostra coraggio e responsabilità, rendendo l'album non solo bello da ascoltare, ma anche importante da vivere. Quindi, in conclusione, se cercate un disco che vi accompagni nei momenti di riflessione, che vi faccia sorridere o commuovere, che vi ricordi quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante condividere le proprie emozioni, Young è l'album che fa per voi. Mettetevi comodi, indossate le cuffie e lasciatevi trasportare dalle storie, dalle melodie e dalle voci di Dan & Shay. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: RadioTalpa.it, Rock Station.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Simplesmente única.
1: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly 3.0.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: Siete messi comodi? Siete seduti? Magari semi sdraiati su una chaise longue? Avete un buon bicchiere di vino fresco in mano e magari qualche patatina? Beh, allora, andiamo a cominciare! Buon Chilling Me Softly a tutti! Sono Patrizio Sigona ed eccomi qui per una nuova puntata di questo programma straordinariamente figo!

0: Il programma che va in onda tutte le settimane su questa radio, un appuntamento fisso, mi raccomando, sempre alla stessa ora. Fatevi trovare preparati, perché voi siete preparati con questa musica, veramente. Devo dire la verità, dai feedback che mi mandate sulla pagina di Chile Me Softly, che si trova su Facebook, vedo che mi consigliate e mi andate a indicare dei veramente dei grandi autori, come questo signore che si chiama Antonio Jackson ed è un sassofonista jazz statunitense. Questo è il suo ultimo album, Straight from the Black, è anche il titolo del brano che abbiamo ora ascoltato. Ma adesso, come a mia abitudine per tutte le puntate di Chile Me Softly, cerco sempre di far venire ospiti non soltanto un bravo artista, ma anche la sua presenza fisica. Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

L'ho detto tante volte e lo ripeterò infinitamente. Io ho una particolare passione per quelli che suonano il basso, perché forse da giovane ero un bassista anch'io, adesso ho dimenticato assolutamente come si suonano le quattro corde. Roberto Bali, appunto, un bassista, compositore, produttore, nonché un amico di Chili Me Softly, torna col suo Soul Flow, l'ultimo singolo che lui dice essere il brano che rappresenta l'intensa riflessione musicale sulla connessione invisibile tra il movimento, lo spirito e le emozioni umane. Molto vero. Comunque questo basso caldo, questa linea di basso, una volta si diceva il giro di basso, ma adesso la linea di basso è veramente straordinaria. Grazie Roberto di questo tuo nuovo lavoro, ricordo Soul Flow, ultimo singolo del grande bassista Roberto Valli. Ma qui stiamo su Chili Me Softly.

0: continuo di novità, anche perché voglio dire, a me riempiono la mia famosa scriva nera. Questa è una storia che per i nuovi arrivati a Cirmi Softly, è perché una volta mi sono impicciato parlando, invece di dire scrivania ho detto scrivanea, e allora a quel punto è diventata scriva nera. La mia scriva nera è sempre piena di novità. Abbiamo ascoltato l'ultimo di Roberto Valli e adesso è arrivata lei, la grandiosa pianista e compositrice di smooth jazz e jazz, Lisa Deo, che col suo nuovo singolo Cool Spice, una delle tante novità che arrivano qui su CinemaSofly. Non faccio in tempo neanche a riceverle, che già le metto in onda. Una cosa spettacolare, rimanete sintonizzate, ne saprete sempre di più. Altro amico in arrivo, Michael Cates, anche per lui una novità, sì, dall'ultimo album.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Novità per modo di dire, perché il brano lo conosciamo, è il meraviglioso Maputo, che fu un successo di Bob James e di David Sauber. Riportato a Michael Cates in maniera brillantissima su questo suo ultimissimo album, Maputo, Michael Cates, a Chilling Me Softly.

0: facile riproporre un brano che è anche un po' una storia dalla smooth jazz di ogni tempo, la versione in Maputo di Bob James insieme al grandissimo David Sanborn. E insomma, è tanta roba, per cui bravo, bravissimo, devo dire la verità, Michael Keys, hai fatto veramente un bel pezzo.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona. Buon ascolto.

0: Io ricordo che quando uscì questo brano nella sua versione originale cantata da Nicolette Larson, era il 1978, allora lavoravo in una delle primissime radio FM della storia italiana, della radiofonia italiana, e facevamo a gara ogni conduttore che si andava a prendere il suo spazio all'interno del palinsesto di quelle radio lì a mettere sempre la migliore musica del momento. Per cui questo brano, che era bellissimo, è ancora oggi molto trasmesso, devo dire la verità, passava 20 volte al giorno, cioè ognuno di noi che andava al microfono si faceva la scaletta e ci rimetteva dentro questo di Lat Love di Nicolette Larson. Ma questa è una versione, ovviamente una novità, non poteva essere diversamente, dei Sahara Club, che è un gruppo praticamente capitanato e condotto da il grandissimo Michael Linton. Lotta Love, una novità, ma adesso c'è un altro amico, Ken Bailey, che ci viene addirittura a presentare la sua novesima, come dice lui, non è capace a dire nona cover del suo prossimo album. Ken Bailey a Chill Me Softly.
1: Ciao Patrizio, ciao a tutti i cari ascoltatori di Chilling Me Softly. Mi chiamo Ken Bailey, grazie di nuovo per il tuo sostegno, per suonare la mia musica e la musica di tanti artisti, diciamo che stiamo emergenti. Sì, questo prossimo brano, nono brano di queste serie di cover, che sono 12, è Master Blaster dei grandi Stevie Wonder. Sono scelte di diversi stili, per cui spero è vostro gradito. Però tutto questo lavoro che stiamo facendo riguardo il cover, sono molto fortunato di lavorare con dei ragazzi molto preparati, bravi, disponibili, che abbiamo fatto abbiamo creato delle stile molto, diciamo, pilotato delle mie gusti, ovviamente, però anche nel lavorare insieme viene fuori diverse cose, però attualmente è per portare verso l'album di brani originale che iniziamo a registrare il prossimo mese di ottobre, novembre, e vediamo cosa viene fuori di quello, per cui vi tengo aggiornati. Grazie mille per il vostro ascolto, un abbraccione a tutti e belle cose, e buona serata, ciao.

0: Chilling Me Softly Smooth Night Tray Punto Zero.
1: Eh sì, perché siamo giunti alla terza, dico terza, quindi il terzo anno di seguito di Chilling Me Softly Smooth Night, iniziato nel 2024 su una radiolina piccolina di un piccolo paese, poi oggi è a livello nazionale e soprattutto su questa radio, mi raccomando, tornate sempre ad ascoltare. Ma adesso sono i Breezin a tenerci compagnia dal loro album Million Different Places, uscito adesso nel 2026. Andiamo ad ascoltare un brano che invece fu singolo del 2025, It's Always There, un brano eseguito e cantato, sempre che ve lo faccio ascoltare, se smetto di parlare, magari sì, da questo gruppo che si chiamano Breezin, un gruppo inglese.

0: atmosfere fantastiche vibe, quelle di Robert Baldwin, per gli amici Bob Baldwin, qui con Last Summer in Rio 3000, è un EP che è uscito agli inizi del 2026, però volevo riproporvi appunto questo singolo estratto appunto da questo EP, perché c'è questa aria, questa atmosfera ancora sognante dell'estate, quella caldissima estate che è appena trascorsa ma che non vuole nemmeno mollare, ancora fa calduccia. Oltretutto questo brano vede un grandioso gruppo jazz funk brasiliano, gli Azimuth, che spesso porto qui a Cirimi Softly, nonché c'è il percussionista Edson De Silva.
1: Hey, it's your man Buff Dylan, a.k.a. Mr. Bone Jazz. Hey, sono il vostro Buff Dylan, alias Mr. Bone Jazz. And I wanted to come on here real quick and just say thank you so much for your ever-loving and support over the years. E volevo passare di qui un attimo per dirvi grazie di cuore per tutto l'affetto e il sostegno che mi avete dato in questi anni. Supporting Buff Dylan Music and Bone Jazz Productions means the world to me, and I don't take it lightly. Supportare la Buff Dylan Music e la Bone Jazz Productions significa tantissimo per me e non lo do affatto per scontato. With that being said, I want to thank you also for purchasing and streaming the new project. Buff Dylan, it's available worldwide on all platforms.
2: Detto questo, voglio ringraziarvi anche per aver acquistato e ascoltato in streaming il nuovo progetto Buff Dylan, ex disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme.
1: Allow me at this time to introduce the first song on the project, titled Real Good to You. Y'all keep the passion.
2: E ora lasciate che vi presenti il primo brano del disco intitolato Real Good to You. Continuate a metterci passione.
1: And you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.

0: Buff Dillard, da questo suo ultimo album Buff Dillard, già presentato nella stagione scorsa, sembra passato tanto tempo, in realtà erano qualche mese fa. Questo era il titolo, ma è bello è che l'ha presentato lui, e questo è il bello di Chill Me Softly. Venite e presentate voi, io non voglio fare più niente.
1: State ascoltando Chill Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.
0: Lui è Uday Trivedi ed è un chitarrista produttore, e questo è il suo ultimo singolo, Santiago.

0: diciamo, sonorità, questi ritmi, questo sound, ecco, mi è venuta la parola, magari non sono tanto noti come all'estero. È il caso per esempio di Anastasia Chelio, detta Stessi, che abbiamo già presentato in altre volte, e qui ci porta il suo ultimo Lentamente con Papik.
1: Ciao amici di Chill Me Softly, sono Stessi, vi abbraccio forte, vi auguro buon ascolto e tanta bella musica, un bacione, a presto.

fatta per famore, è proprio d'amore. E brava Stessi, Anastasia Celio, una rivelazione italiana dell'Asi Jazz più bello di Papito.

questa è che lui si chiama Boris Barson Fudon Tezza, ma è più conosciuto semplicemente come Tezza. Oh. E siamo nello specchio della soul, della rhythm and blues di Chilly Miss Softly, ma non scordate che io vado anche indietro nel tempo per capire come vengono le origini della smooth jazz odierna. Eccoli! Uno dei padri fondatori della smooth jazz degli anni 70-80, gli SOS Band con Groovin', era il 1983.

0: E lo swing, il jazz, quello classico, eh? Ogni tanto bisogna anche andare a riscoprire e a riascoltare qualcosa che sia veramente jazz, come questa del trio di Eleonora Strino, una registrazione del 2023 insieme a due grandi mostri della jazz, il contrabbassista Greg Cohen e il batterista che abbiamo appena sentito in una sola, Joey Baron. Questa era una canzone famosissima di Duke Ellington, I Don't Mean a Thing. Ma torniamo alla nostra scrivanera, dove troviamo, oltre che il jazz, rhythm and blues, soprattutto tante novità della smooth jazz, contemporary jazz, come questa di Brittany Atterbury, a Chill Me Softly.
1: Hi, I'm Brittany Atterbury, and I play on Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: album già presentato tante volte qui a Chill Me Softly, All For You, è Brittany Berry Atberry che ci porta Coco Chocolate, un singolo, uno dei tanti singoli estratti poi da questo album. È bravissima questa ragazza, veramente brava, la seguo da un po' di tempo, la tengo d'occhio, la tengo d'occhio perché mi darà grande soddisfazione. Brava Brittany, e ti saluto e ti mando un grandissimo bacio.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

nuovi testi, dai, quant'è che investi, dai, col cacciavite puoi sfilare la piastrella, vai, faccio un prezzo, dai, che mezzo pezzo, dai, adesso passami lo stucco lì per terra, vai, in matematica avevo 9 in pagella, sai, una cosa bella, dai, peccata testa è una merda, io che la uso per un'altra faccenda, tipo ognuni cazzi suoi ci aiutiamo a vicenda, con

0: prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.
1: 10,000 copies of Modern Bride make their way to the Pacific Jive, watch them go.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: You are listening to Radio Talpa de Catalica. This is Dubmatics. Be sure to check out my show, The Basement Sessions, every Saturday night at 11 p.m.
0: Da Toronto, Canada, ogni lunedì e sabato alle ore 23, Basement Sessions su www.radiotalpa.it. Classici e novità, reggae, soul, rap, dub.

0: for you.
1: Let's begin with a drum set.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

что я есть на этом свете. Это было вчера. Давай не будем.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro al serbatoio.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Festival.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.